Domenica, cuore della comunità. Riflessione sul Vangelo a cura di Suor Maria Sofia Ghitai, badessa del monastero di Sant'Onofrio ad Ascoli Piceno. Su Radio Ascoli, ogni domenica, alle ore 7 e alle ore 9:30.

0: per te.
1: Radio Ascoli Weekend.
2: Ho 6 cose nella mente, ma tu non ci sei. Mi dispiace.

non farò niente di simile.

0: Radio Ascoli.
1: Ninna nanna amore mio, che ti addormenti sempre. Non dico una bugia, ma adesso ovunque guardo non mi manca niente. Ci penso e le parole non sono abbastanza, mentre sorridi il cielo eppure in questa stanza. Benvenuto amore mio, qua ci sono io, ci sono sempre.

Domenica, cuore della comunità. Riflessione sul Vangelo a cura di Suor Maria Sofia Ghitai, badessa del monastero di Sant'Onofrio ad Ascoli Piceno. Su Radio Ascoli, ogni domenica, alle ore 7 e alle ore 9:30.

A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita, ne hai fatto molto di più. A te

e anche nella paura. A te che sei la miglior cosa che mi sia successa, a te che cambi tutti i giorni e resti sempre la stessa. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni.

Voglio farti un regalo, qualcosa di dolce, qualcosa di raro. E non un comune regalo, di quelli che hai perso, mai aperto, lasciato in treno.

0: tuoi occhi qui di fronte. Sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu. Hai il regalo mio più grande.
1: Radio Ascoli Weekend, i grandi successi del fine settimana. Aia!

0: Il giovedì a Radio Ascoli non è mai banale.
1: Soprattutto quando arrivano loro. Ospiti veri, voci che contano.
0: Al circolo del giovedì ogni volta si cambia prospettiva.
1: Un tema diverso e zero noia.
0: Attualità, cultura, storie del territorio per 60 minuti di scoperte.
1: Il circolo del giovedì. Temi al centro dell'arena con Alberto, Armando e Tonino.
0: Su Radio Ascoli ogni giovedì alle 18:45.
2: Dal 18 al 20 settembre ti aspettiamo al Campo Squarcia di Ascoli Piceno per vivere insieme le emozioni del salto ostacoli con la quarta edizione del concorso ippico Città di Ascoli. Novità dell'anno, il nostro nazionale A, 6 stelle, ospiterà una tappa dell'Italian Champions Tour. L'ingresso è libero e gratuito. Non mancare. Per informazioni visita il sito concorsoippicocittadiascoli.it. Main sponsor, Panichi SRL.
0: Domenica, cuore della comunità. Riflessione sul Vangelo a cura di Suor Maria Sofia Ghitai, badessa del monastero di Sant'Onofrio ad Ascoli Piceno. Su Radio Ascoli, ogni domenica, alle ore 7 e alle ore 9:30.

Non è più solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola, maledetto.

mentre fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso.

0: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta sito www.cip.it. Dal 18 al 20 settembre ti aspettiamo al Campo Squarcia di Ascoli Piceno per vivere insieme le emozioni del salto ostacoli con la quarta edizione del concorso ippico Città di Ascoli. Novità dell'anno, il nostro nazionale A 6 stelle ospiterà una tappa dell'Italian Champions Tour. L'ingresso è libero e gratuito, non mancare. Per informazioni visita il sito concorsoippicocittadiascoli.it. Main sponsor Panichi SRL.
1: Radio Ascoli.

C'è chi piange davanti a milioni di follower. C'è chi soffre davvero e davanti agli altri sorride. C'è chi avrebbe solo bisogno di coccole, ma nessuno gliele fa. E allora prende un fucile e c'è.

fa brutto, beh certo. Ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopotutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi. E nelle luci delle strade riesco a rivedere.

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

follia. Svegli dalla notte prima, con il ghetto blast ancora, spaccavamo tutta Roma. Mi rincorre e fa paura e mi tortura. Pensieri ostili. You can dust it off and try again. Ma era solo

0: tutto ciò mi dà fastidio. Sto mondo a misura d'uomo mi fa sentire in castigo. Scordati che...
1: Appuntino. La nota del direttore Lanfranco Norcini Pala.
2: Tutti i centri della nostra provincia stanno vivendo stagioni esaltanti, di grandi successi in ogni campo, di riconoscimenti e traguardi raggiunti, di popolazione felice ed entusiasta di vivere proprio in quel luogo e in nessun altro. Ma come dice il saggio, le chiacchiere stanno a zero. I dati Istat di giugno 2026 raccontano un territorio piceno molto diverso da quello delle narrazioni istituzionali.
3: Guardo in faccia la realtà, e quando è dura sarà sfortuna.
2: La provincia perde costantemente popolazione residente. Per la prima volta il territorio è sceso sotto la soglia dei 200.000 abitanti, in un trend negativo che non si arresta e dovrebbe portare negli amministratori più di qualche preoccupazione. Il saldo naturale è tragicamente in negativo. I decessi superano le nascite di oltre 1.000 unità.

È ancora l'Istat a disegnare gli scenari futuri, prevedendo per il 2050 l'intera provincia picena con poco più di 178.000 abitanti, praticamente gli stessi di quattro quartieri di Roma. Le rilevazioni ufficiali del bilancio demografico mensile dell'Istat tra giugno 2025 e giugno 2026 fanno luce anche sulle situazioni comunali e indicano il blasonato capoluogo come città più a rischio. Ascoli Piceno continua infatti nel suo trend di sofferenza demografica. Nel giro di soli 12 mesi ha perso altri 114 residenti, avvicinandosi in maniera preoccupante a scendere sotto i 45.000 abitanti. Ma il dato davvero spietato riguarda chi questa città dovrebbe viverla nel futuro. Nella fascia di età tra 0 e 14 anni si registra un drammatico meno 2,10%, mentre la popolazione tra 15 e 64 anni cala dello 0,65%. Però qualcuno cresce, peccato che siano gli ultra 65enni, con un significativo più 1%.

Negli ultimi 20 anni la città ha perso oltre 6.000 residenti e le proiezioni dell'Istat indicano per il 2050 un crollo a quota 37.000. Il capoluogo, insomma, sta diventando un'oasi di tranquillità perfetta, ma per il pensionamento ed il riposo. Non vanno meglio quei comuni che fino a ieri accoglievano i transfughi. Nell'ultimo anno Grottammare arretra di 74 abitanti, vedendo contrarsi la fascia 0-14 del -1,25%. Fulignano soffre ancora di più, cedendo lo 0,85% della sua popolazione, con un tonfo del -1,6% tra i giovanissimi. Ma allora, dove vanno i giovani e chi cerca alternative reali al caro vita e alla rigidità dei grandi centri? I dati Istat mostrano una vera e propria fuga verso territori più dinamici e flessibili.

0: San Benedetto del Tronto si conferma capace di crescere in termini assoluti, 147 residenti in più nell'ultimo anno, sorretto dalla tenuta della popolazione attiva, visto che cresce, seppur solo di uno 0,28, anche nella fascia 15-64 anni. Inoltre, ed è questo il dato più eclatante, ormai il centro costiero ha ben 2.000 abitanti più del capoluogo. Un dato che dovrebbe far riflettere seriamente ben oltre le bagianate elettorali della toponomastica. Tuttavia, la vera rivelazione sono i comuni minori della zona collinare. Monteprandone, ad esempio, inanella un più 0,32 su scala annuale, sostenuto da un segno più in tutte le fasce d'età, inclusa quella giovanile. Ma il boom percentuale appartiene ai piccoli centri. Carassai fa registrare un incredibile più 2,38%, spinto da un balzo del 3,10% nella fascia d'età 15-64 anni. Crescono anche Massignano più 0,75, Castorano più 0,71 e Cossignano più 0,70. Insomma, piccolo e bello soprattutto quando conveniente.
1: Benvenuto in luogo dove per tutta ironia, il luogo dove c'è la vita e vari tipi di allegria, dove si nasce.

disinteressati alle retoriche della narrazione politica, le persone, e in particolare i giovani, oggi scelgono qualità della vita, costi accessibili, condizioni migliori per metter su famiglia. E se salgono su un pullman, non è per fare una stucchevole foto celebrativa, ma solo per andarsene verso dove pensano di poter star meglio.

0: Dal 18 al 20 settembre ti aspettiamo al Campo Squarcia di Ascoli Piceno per vivere insieme le emozioni del salto ostacoli con la quarta edizione del concorso ippico Città di Ascoli. Novità dell'anno, il nostro nazionale A 6 stelle ospiterà una tappa dell'Italian Champions Tour. L'ingresso è libero e gratuito. Non mancare. Per informazioni visita il sito concorsoippicocittadiascoli.it. Main sponsor Panichi SRL.
1: Domenica, cuore della comunità. Riflessione sul Vangelo a cura di Suor Maria Sofia Ghitai, badessa del monastero di Sant'Onofrio ad Ascoli Piceno. Su Radio Ascoli, ogni domenica, alle ore 7 e alle ore 9:30.
2: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
0: Questa è Radio Ascoli.

0: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta il sito www.cip.it.
1: Sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli.

programma quotidiano che dà voce al territorio. Realtà locali, interviste ed approfondimenti. Da lunedì al sabato alle 12.15, alle 14.15 e alle 18.30. Radio Ascoli, diamo voce alla comunità. Dal 18 al 20 settembre ti aspettiamo al Campo Squarcia di Ascoli Piceno per vivere insieme le emozioni del salto ostacoli con la quarta edizione del concorso ippico Città di Ascoli. Novità dell'anno, il nostro nazionale A 6 stelle ospiterà una tappa dell'Italian Champions Tour. L'ingresso è libero e gratuito, non mancare. Per informazioni visita il sito concorsoippicocittadiascoli.it. Main sponsor, Panichi SRL.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. Il presidente americano Trump ha firmato una legge che autorizza nuove sanzioni alla Russia per la guerra in Ucraina. Il via libera è arrivato dopo l'approvazione del Congresso, colpiti i settori dell'energia e della difesa di Mosca. Trump può inoltre imporre dazi fino al 100% alle principali acquirenti di petrolio e gas russi. Il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti ha inoltre approvato una vendita a Kiev di materiale militare per la difesa aerea per un valore stimato di 2,68 miliardi di dollari. Rende noto lo stesso ente in un comunicato. E Trump ha annunciato di aver raggiunto un accordo con la Danimarca e la Groenlandia che conferisce agli Stati Uniti il controllo permanente sulla sicurezza nell'isola. La firma è prevista per la prossima settimana a margine dell'Assemblea ONU a New York. Per la premier danese Frederiksen è un'intesa che rafforza la sicurezza condivisa nell'Artico. La guerra nel Golfo, una forte esplosione è stata avvertita nella notte a Riyadh in seguito all'allarme lanciato per la popolazione. Secondo l'agenzia iraniana Tasnim, in Arabia Saudita si segnalano gravi disagi e la paralisi dei sistemi di navigazione all'aeroporto di Riyadh in seguito a un attacco al paese. 1.700.000 le persone che vivono nella striscia di Gaza nelle tende in situazioni drammatiche.
2: Nella striscia di Gaza gli edifici sono quasi tutti danneggiati per i bombardamenti israeliani, se non crollati, l'ultimo pochi giorni fa con 21 morti, tra cui 12 bambini. E in questi alloggi, oltre che nei centri per gli sfollati, vive quasi l'84% della popolazione, 1.700.000 persone. Lo denuncia l'UNICEF, che guarda in particolare alle condizioni dei più piccoli in vista dell'inverno. Lo scorso anno almeno 11 bambini, tra cui alcuni neonati, sono morti per il freddo. E anche in Cisgiordania i minori sono più esposti alle malattie. Ma sulla salute c'è un altro allarme. Secondo l'Associazione Italiana Oncologia Medica, 5.000 pazienti oncologici palestinesi continuano a non ottenere il permesso di partire per ricevere cure specializzate. E non è la sola emergenza. La guerra a Gaza ha generato 61 milioni di tonnellate di detriti. Si stima che il 15% di queste rovine sia contaminato da amianto, rifiuti industriali o metalli pesanti. Federica Margaritora, linea allo studio.
1: Cuba senza pace, un nuovo blackout sull'isola caraibica dove la rete elettrica nazionale è collassata nuovamente lasciando milioni di persone senza corrente. Si tratta almeno del sesto blackout nazionale da gennaio, quando il presidente americano Trump ha interrotto le forniture di carburante a Cuba. Lutto nel mondo del calcio, è morto Sandro Mazzola, bandiera dell'Inter, aveva 83 anni, lo ha annunciato il club nerazzurro in un comunicato. Nella sua carriera Mazzola ha conquistato fra l'altro 4 scudetti e 2 coppe dei campioni. È tutto, grazie per l'ascolto.
3: Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.

Daylight era John Legend. E a proposito delle luci del mattino, c'è un'altra piccola abitudine che abbiamo aggiunto al nostro magazine del sabato, ed è quella di prenderci il tempo il sabato, ma se voi il sabato lavorate fatelo la domenica, per rallentare un po', fare una piccola cosa che apparentemente è estremamente banale, però per imporci di vivere nel presente, di stare lì per qualche istante. E oggi ho trovato per voi un rito che potremmo definire il rito della pagina bianca, cioè vale a dire il sabato, o ripeto la domenica, nel momento in cui non andate di fretta, avete magari la vostra tazza di caffè latte tra le mani, magari un momento in cui siete anche soli, tranquilli perché i bambini ancora dormono, quindi comunque avete un attimo per voi, prendere una pagina bianca, può essere un foglio, un quaderno o anche una nota del cellulare, e su questa pagina bianca scrivere una frase, una sola, una frase che sia un po' una bussola per il vostro weekend, una intenzione per il weekend, una direzione che volete dare al vostro weekend, che diventi un po' il faro per guidarvi. Naturalmente arrivare a scrivere questa frase già vi imporrà di dedicare del tempo a voi, a chiedervi che cosa vorrei per me per questo weekend. Non intendiamo necessariamente una cosa da fare, però anche una cosa un po' così, un proposito del tipo mi concedo un pensiero gentile, rallento un po', mi prendo cura di me stessa, una frase del genere. Può sembrare un gesto banale, ma se diventa una consuetudine, quindi una cosa che facciamo ogni volta, intanto sarà bello poi rileggerle queste frasi e vedere il weekend successivo se nel weekend precedente abbiamo fatto fede a questo proposito che ci siamo fatti, e poi comunque ci impone di dedicarci qualche minuto. Quindi secondo me è una cosa che non costa nulla, non impiega neanche particolarmente una grande quantità di tempo, però può funzionare. Quindi oggi sperimentiamo il rito della pagina bianca, e mentre voi cominciate a ragionare su questa frase, su questo monito per il vostro weekend, noi sentiamo tre cose, ce le canta Malika Ayane.

0: Come vi anticipavo, parliamo di scuola, parliamo di progetti belli belli che seguiamo nel tempo, quindi sono molto felice di dirvi che anche quest'anno, come suono della campanella, tornano i libri a scuola, Lettore si diventa, Leggere il mondo, tutti i progetti che ormai conosciamo bene e che vi raccontiamo con la responsabile della redazione dei progetti scuola, Lucia Tomelleri, che è con noi. Lucia, buongiorno e bentornata, è passato un anno.
1: Buongiorno e grazie ancora per l'ospitalità. Sì, è passato un anno e si riaprono le scuole, e in questo anno noi del libraio scuola abbiamo lavorato per allargare ancora il progetto, che si rivolge a insegnanti, educatori, bibliotecari, genitori e a tutto il mondo della scuola, per cercare di far leggere i ragazzi, perché appunto il nostro slogan è un po': far leggere i ragazzi è facile se sai come farlo, perché non ci sono persone che non leggono, ci sono persone che non hanno incontrato ancora il libro giusto. E in questo senso questo progetto si offre come integrazione alla normale attività scolastica, consigliando una serie di libri di generi diversi, di argomenti diversi, che possano però parlare ai ragazzi sia della scuola primaria che della scuola secondaria. Lettori si diventa parla ai più piccoli, Leggere il mondo invece parla ai ragazzi delle scuole superiori, e ci sono tanti consigli che possono aiutare appunto chiunque interagisca con i ragazzi a trovare e a proporre il libro giusto.
0: Per far nascere, diciamo, quella scintilla, qui uso un'altra parola che ci lega ad un progetto di cui parleremo. Nel corso degli anni, ormai insomma una realtà consolidata che sta ottenendo dei risultati veramente lusinghieri. Guardavo i numeri delle volte sono freddi, però nel vostro caso davvero confermano il successo e l'interesse per un'iniziativa che piace tanto.
1: Sì, perché dietro ai numeri ci sono appunto ragazzi che leggono, ragazzi che poi hanno la possibilità con il progetto Lettori si diventa, e poi quest'anno anche con il nuovo progetto Scintille, di incontrare l'autore del libro che hanno letto. E questa è un'operazione che a sentire tutti gli autori che sono andati nelle scuole dà molto ai bambini, in questo caso, perché fino adesso si è parlato con i bambini delle elementari, da quest'anno appunto Scintille parlerà anche ai ragazzi delle superiori. Dicevo, gli autori spesso dicono che sono loro che escono arricchiti da questi incontri, perché interagire con chi ha letto il tuo libro, con chi te ne parla, sentire la freschezza dei bambini è veramente un momento di grande crescita per tutti.
0: Ecco. Lo è decisamente. Scintille è un altro progetto davvero molto molto bello, in questo caso una selezione di libri che ho guardato con grande curiosità, che secondo me aprirà davvero mondi, ma anche possibilità di confronto con i ragazzi più grandi su temi importanti.
1: Sì, esattamente, perché sia Scintille che anche Leggere il mondo cerca di parlare di affettività, di crescita, di rapporto con la nostra storia. Per esempio, il tema di quest'anno di Leggere il mondo è la ricerca, cercare, che è una cosa che appunto si fa tutta la vita e si comincia a fare proprio nell'adolescenza, cercare risposte, cercare soluzioni, o cercare anche dubbi e domande che non ti sei ancora posto. Quindi ricerca della bellezza, dei diritti, delle nuove opportunità e del rapporto con gli altri sono tutti temi che speriamo, ma siamo abbastanza certi, possano incontrare appunto il favore di chi è in una fase della vita in cui soprattutto ricerca.
0: Esatto, insomma, anche per capire che tutto quello che lei ci raccontava si può trovare in un libro non è una punizione, non è un compito scolastico, ma è davvero una possibilità incredibile, e questo lo si scopre proprio leggendo il libro giusto. Lei diceva, no, questo molto spesso, insomma, chi dice e sostiene che non ama leggere semplicemente perché non ha ancora incontrato il libro giusto, la lettura giusta. Scintille è un progetto ideato da Puntelle Grazie e torna anche quest'anno Critici si diventa. che a me piace tantissimo.
1: Sì, è sempre legato a lettori si diventa, c'è ancora la possibilità per i più piccoli di trasformarsi in piccoli critici, cioè scrivendo una recensione o di classe o individuale del libro che è stato oggetto dell'incontro e poi inviandolo ad una mail che si trova all'interno della guida, il testo vincitore verrà selezionato in sindacabile giudizio della redazione e lo studente o la classe che avrà scritto la recensione migliore farà ricevere alla scuola una donazione di 1.000 euro.
0: Bellissimo. E poi c'è anche Merlino.
1: C'è anche il progetto del video podcast Merlino, che è anche quello è partito l'anno scorso ed è al suo secondo anno, e anche quest'anno abbiamo incontrato, intervistato e chiacchierato con grandi scrittori del gruppo. Non li cito tutti perché potrei dimenticare qualcuno, comunque vale la pena di vederlo. Ecco, e ci tengo anche a specificare che la consulente didattica di Leggere il Mondo e la curatrice del video podcast di Merlino è Gloria Ghioni, che è un'insegnante appassionatissima di libri e di lettura, che intervista appunto all'interno di Merlino una serie di autori su temi sempre legati alla crescita, per cui avremo crescere cercando la propria voce, crescere viaggiando dietro le storie, crescere sentendosi invisibili e tante altre personalità e argomenti che si possono trovare appunto seguendo il video podcast di Merlino.
0: Mi rilascio alla parola passione che ha usato per definire Gloria e che comunque vi accomuna tutti, perché Adri Lucia e poi la lascio libera, tranquilla. Una cosa, lei giustamente sottolineava tutti gli autori che incontrano i bambini attraverso i vostri progetti, ne tornano arricchiti. Per voi è una mole di lavoro incredibile, Lucia, ma sta arricchendo anche lei questa esperienza?
1: Sì, è un lavoro sicuramente impegnativo, però è un lavoro che ti permette anche, che è quello che vorremmo trasmettere poi ai ragazzi, di vedere, di conoscere anche l'autore dietro al libro, cioè non soltanto la storia, diciamo, ma anche le persone che ci sono dietro.
0: Vero, ed è una possibilità davvero unica che rimane. Allora, che dire, buon anno scolastico, buon lavoro Lucia a tutti voi e ci sentiamo presto.
1: Va bene, buonissimo anno scolastico e buonissimo anno, anche perché si dice sempre che a settembre comincia l'anno, quindi un pochino.
0: Infatti è un po' così, in effetti.
1: Un po' buonissimo anno a tutti, scolastico e non.

0: oggi 19 settembre è anche la giornata di Puliamo il Mondo, la giornata in cui tantissimi volontari in tutta Italia proprio puliscono il mondo. È la versione italiana di Clean Up the World, il più grande appuntamento mondiale di cittadinanza attiva green. È un'iniziativa che in Italia è promossa da Lega Ambiente e che ha anche un sito internet che è www.puliamoilmondo.it, sito internet che vi invito a visitare perché c'è proprio una mappa degli eventi, quindi anche la possibilità di capire intorno a voi qual è il punto di raccolta più vicino. Tra le tante iniziative vi segnalo quella di Arezzo, non fosse altro che siamo ancora in tempo per dirvi che l'appuntamento è alle 15:30, sarà proprio il centro storico di Arezzo, in modo particolare la zona sotto le mura Medice, a ospitare tantissimi, mi auguro, volontari che fino alle 17:30 renderanno più pulito quello che è un po' il luogo simbolo del rapporto tra Arezzo e il suo patrimonio storico naturale. Qui tutti i volontari si impegneranno a liberare questa zona dai rifiuti abbandonati, armati di guanti, sacchi e tanta voglia di fare. Persone di ogni età potranno appunto dedicare un paio d'ore del loro tempo alla cura del territorio, che è anche un bel modo per sentirsi cittadini attivi. Quindi vi ricordo www.puliamoilmondo.it per trovare il luogo che ha aderito più vicino a voi.
1: Non c'è un amore senza una ragazza che pianga.

canzone meravigliosa The Massive Attack, Teardrops, nel nostro Magazine Blu 2000 di questo sabato 19 settembre. Tra poco ci fermeremo per ascoltare le news, ma poi ci ritroveremo Disco in Blu 2000 della settimana per ripartire, e poi vi parleremo di un festival molto interessante, il Festival del Pensare Contemporaneo, che ci darà tantissimi spunti di riflessione. Naturalmente, visto che non l'ho ancora fatto, se volete approfittare della pausa per scriverci, sarà bello leggere i vostri messaggi, quindi la nostra mail è diretta@radioinblu.it, usatela in qualunque momento e per qualunque motivo. Noi ci ascoltiamo i Depeche Mode.

0: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno ci...
1: In Blu 2000, news.
2: Buongiorno da Antonella Mitola. Il presidente americano Trump ha firmato una legge che autorizza nuove sanzioni sulla Russia per la guerra in Ucraina. Colpiti i settori dell'energia, della difesa, di Mosca. La legge conferisce a Trump il potere di imporre dazi fino al 100% ai principali acquirenti di petrolio e gas russi. Intanto sul campo si continua a combattere. Sono 11 le persone che sono rimaste uccise, 64 quelle ferite nella nuova ondata di raid russi nelle ultime 24 ore, lo riferisce Kiev Independent. E Trump ha annunciato di aver raggiunto un accordo con la Danimarca e la Groenlandia che conferisce agli Stati Uniti il controllo permanente sulla sicurezza. La firma dei tre governi è prevista per la prossima settimana a margine dell'Assemblea ONU a New York. E sempre il tycoon ha annunciato che vieterà immediatamente l'accesso alla Casa Bianca a CNN, MS Now e Politico. Sono tre media americani. In un post su Truth l'annuncio, Trump ha accusato le testate di inventarsi le notizie e di scrivere bugie sulla sua amministrazione. La CNN ha immediatamente condannato la decisione definendola un attacco illegale alla libertà di stampa. Il peggioramento della situazione internazionale, il continuo incremento dei costi dell'energia stanno mettendo in seria difficoltà le imprese, riducono la fiducia delle famiglie. Occorre agire ora, afferma il presidente di Confcommercio Carlo Sangalli. Ascoltiamo.
3: Il peggioramento della crisi in Medio Oriente e il continuo incremento dei costi dell'energia stanno mettendo in serie difficoltà le imprese e riducono la fiducia delle famiglie. Occorrono misure immediate e interventi strutturali, a cominciare dagli incentivi fiscali per l'efficienza energetica fino alla riduzione degli oneri di sistema. Altrimenti si rischia un forte aumento dell'inflazione, la diminuzione dei consumi che penalizzerebbe la crescita del paese.
2: Ho avuto paura, l'ho perdonato e vorrei abbracciarlo, così la professoressa accoltellata ieri in un'aula di una scuola media vicino Roma. La donna, 66 anni, non è in pericolo di vita. Il ragazzo ha ripreso in diretta sui social l'aggressione. A bloccarlo un compagno di classe, odiava la prof per un debito, dicono i compagni. Il ministro Valditara afferma i social vanno vietati ai minori di 15 anni. Il sistema di intelligenza artificiale Gemini di Google ha violato diversi sistemi aziendali durante alcuni test di sicurezza informatica. Si tratta del primo incidente di questo tipo per il colosso tecnologico. La notizia è riportata da Wall Street Journal e Financial Times. Il caso è avvenuto a maggio e ha coinvolto tre aziende. Google ha dichiarato di non aver reso pubblici gli incidenti perché le proprie misure di sicurezza avevano funzionato. È tutto. Grazie per l'ascolto.

Radio Ascoli Weekend.

0: Cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Radio Ascoli.

0: prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: Dal 18 al 20 settembre ti aspettiamo al Campo Squarcia di Ascoli Piceno per vivere insieme le emozioni del salto ostacoli con la quarta edizione del concorso ippico Città di Ascoli. Novità dell'anno, il nostro nazionale A 6 stelle ospiterà una tappa dell'Italian Champions Tour. L'ingresso è libero e gratuito, non mancare. Per informazioni visita il sito concorsoippicocittadiascoli.it. Main sponsor, Panichi SRL. Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.
2: Radio Ascoli Weekend.

0: Appuntino. La nota del direttore Lanfranco Norcini Pala.
1: Tutti i centri della nostra provincia stanno vivendo stagioni esaltanti, di grandi successi in ogni campo, di riconoscimenti e traguardi raggiunti, di popolazione felice ed entusiasta di vivere proprio in quel luogo e in nessun altro. Ma come dice il saggio, le chiacchiere stanno a zero. I dati Istat di giugno 2026 raccontano un territorio piceno molto diverso da quello delle narrazioni istituzionali.

La provincia perde costantemente popolazione residente. Per la prima volta il territorio è sceso sotto la soglia dei 200.000 abitanti, in un trend negativo che non si arresta e dovrebbe portare negli amministratori più di qualche preoccupazione. Il saldo naturale è tragicamente in negativo. I decessi superano le nascite di oltre 1.000 unità.

È ancora l'Istat a disegnare gli scenari futuri, prevedendo per il 2050 l'intera provincia picena con poco più di 178.000 abitanti, praticamente gli stessi di quattro quartieri di Roma. Le rilevazioni ufficiali del bilancio demografico mensile dell'Istat tra giugno 2025 e giugno 2026 fanno luce anche sulle situazioni comunali e indicano il blasonato capoluogo come città più a rischio. Ascoli Piceno continua infatti nel suo trend di sofferenza demografica. Nel giro di soli 12 mesi ha perso altri 114 residenti, avvicinandosi in maniera preoccupante a scendere sotto i 45.000 abitanti. Ma il dato davvero spietato riguarda chi questa città dovrebbe viverla nel futuro. Nella fascia di età tra 0 e 14 anni si registra un drammatico meno 2,10%, mentre la popolazione tra 15 e 64 anni cala dello 0,65%. Però qualcuno cresce, peccato che siano gli ultra 65 anni, con un significativo più 1%.

Negli ultimi 20 anni la città ha perso oltre 6.000 residenti e le proiezioni dell'Istat indicano per il 2050 un crollo a quota 37.000. Il capoluogo, insomma, sta diventando un'oasi di tranquillità perfetta, ma per il pensionamento ed il riposo. Non vanno meglio quei comuni che fino a ieri accoglievano i transfughi. Nell'ultimo anno Grottammare arretra di 74 abitanti, vedendo contrarsi la fascia 0-14 del meno 1,25%. Fulignano soffre ancora di più, cedendo lo 0,85% della sua popolazione con un tonfo del meno 1,6% tra i giovanissimi. Ma allora, dove vanno i giovani e chi cerca alternative reali al caro vita e alla rigidità dei grandi centri? I dati Istat mostrano una vera e propria fuga verso territori più dinamici e flessibili.

0: San Benedetto del Tronto si conferma capace di crescere in termini assoluti, 147 residenti in più nell'ultimo anno, sorretto dalla tenuta della popolazione attiva, visto che cresce, seppur solo di uno 0,28, anche nella fascia 15-64 anni. Inoltre, ed è questo il dato più eclatante, ormai il centro costiero ha ben 2.000 abitanti più del capoluogo. Un dato che dovrebbe far riflettere seriamente ben oltre le bagianate elettorali della toponomastica. Tuttavia, la vera rivelazione sono i comuni minori della zona collinare. Monteprandone, ad esempio, inanella un più 0,32 su scala annuale, sostenuto da un segno più in tutte le fasce d'età, inclusa quella giovanile. Ma il boom percentuale appartiene ai piccoli centri. Carassai fa registrare un incredibile più 2,38%, spinto da un balzo del 3,10 nella fascia d'età 15-64 anni. Crescono anche Massignano più 0,75, Castorano più 0,71 e Cossignano più 0,70. Insomma, piccolo e bello soprattutto quando conveniente.
1: Benvenuto in luogo dove

disinteressati alle retoriche della narrazione politica, le persone, e in particolare i giovani, oggi scelgono qualità della vita, costi accessibili, condizioni migliori per metter su famiglia. E se salgono su un pullman, non è per fare una stucchevole foto celebrativa, ma solo per andarsene verso dove pensano di poter star meglio.

0: Appuntino. La nota del direttore Lanfranco Norcini Pala.
1: Puoi riascoltare questo programma nella sezione podcast del sito radioascoli.it.
2: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 81 Piceno a Prutina è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra lo svincolo di Ascoli Piceno raccordo Ascoli Porto d'Ascoli e lo svincolo per Villa Lempa in provincia di Ascoli Piceno. Sulla strada statale 485 Corridonia Maceratese è attiva una riduzione di carreggiata nella fascia oraria dalle 6.30 alle 19 tra lo svincolo di Santa Maria Apparente e lo svincolo di Sforza Costa in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in entrambe le direzioni in provincia di Macerata, esclusi i giorni festivi e prefestivi. Sul raccordo autostradale 11 Ascoli Porto d'Ascoli è attiva una riduzione di carreggiata in tratti saltuari e secondo avanzamento dei lavori tra gli svincoli di Ascoli Piceno e di Porto d'Ascoli in entrambe le direzioni. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841148 e il sito stradanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
3: Sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli.

0: dopo anni non la smetti di mancarmi, se dopo anni non la smetto di...
1: Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli. Aia!

Radio Ascoli Weekend. I grandi successi del fine settimana.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. Trump ha annunciato di aver raggiunto un accordo con la Danimarca e la Groenlandia che conferisce agli Stati Uniti il controllo permanente sulla sicurezza e su ogni altra esigenza nell'isola. Sarà avviato immediatamente il processo per sviluppare una significativa presenza militare nell'area, dice il tycoon. La firma dei tre governi è prevista per la prossima settimana a margine dell'Assemblea ONU a New York. In Ucraina si continua a combattere, 11 le persone che sono morte, 64 quelle ferite nelle ultime 24 ore. I raid diffusi hanno preso di mira soprattutto Odessa e Kiev. Il presidente americano Trump ha firmato una legge che autorizza nuove sanzioni alla Russia per la guerra in Ucraina. Il via libera è arrivato dopo l'approvazione del Congresso, colpiti i settori dell'energia e della difesa. La legge conferisce a Trump il potere di imporre dazi fino al 100% a principali acquirenti di petrolio e gas russi. In Arabia Saudita le allerte alla popolazione lanciate dalle autorità saudite per almeno due esplosioni segnalate nella notte a Riyadh sono state revocate, lo ha fatto sapere la Direzione Generale della Difesa Civile, e il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite condanna gli attacchi degli Houthi contro l'Arabia Saudita, inclusi quelli diretti a infrastrutture civili ed energetiche. La notizia è riportata da Al Jazeera. In una dichiarazione il Consiglio ha chiesto agli Houthi di cessare immediatamente la loro escalation militare. Ad agosto 2026 i prestiti a imprese e famiglie sono cresciuti del 3,4% su base annua, in aumento rispetto al mese precedente, tornando ai livelli di ottobre 2022, e quanto emerge dal rapporto mensile dell'ABI. Secondo le stime dell'ufficio studi di Confcommercio, un nuovo shock energetico sui mercati potrebbe essere fatale per la crescita dell'economia italiana. Secondo Eurocontrolli, intanto, i prezzi del carburante per gli aerei sono aumentati del 18% nelle ultime due settimane. Ho avuto paura ma vorrei abbracciarlo, non ho capito il suo malessere, così la professoressa accoltellata ieri in un'aula di una scuola media vicino Roma. La donna, 66 anni, non è in pericolo di vita. Il ragazzo ha ripreso sui social l'aggressione. Lo studente è stato bloccato da un compagno di classe. Odiava la prof per un debito, dicono i compagni di scuola. Il ministro Valditara afferma i social vanno vietati ai minori di 15 anni. Lutto nel mondo del calcio, è morto Sandro Mazzola, bandiera dell'Inter, aveva 83 anni. Mazzola è considerato uno dei migliori calciatori italiani della storia. Nella sua carriera ha conquistato tra l'altro 4 scudetti e 2 coppe dei campioni. Figlio di Valentino, capitano del grande Torino, scomparso nel 49 nel disastro aereo di Superga. Ci sarà un minuto di raccoglimento prima delle partite di questo fine settimana. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro. L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta il sito www.cip.it. Dal 18 al 20 settembre ti aspettiamo al Campo Squarcia di Ascoli Piceno per vivere insieme le emozioni del salto ostacoli con la quarta edizione del concorso ippico Città di Ascoli. Novità dell'anno, il nostro nazionale A 6 stelle ospiterà una tappa dell'Italian Champions Tour. L'ingresso è libero e gratuito. Non mancare. Per informazioni visita il sito concorsoippicocittadiascoli.it. Main sponsor Panichi SRL.
1: Radio Ascoli.

0: realtà locali Ecclesia, per dare voce alla comunità cristiana. Interviste e approfondimenti su argomenti di attualità della Chiesa locale. Per contatti ecclesia@radioascoli.it.
1: Bentrovati dalla redazione e da Stefania Mistichelli. Si avvicina la festa di San Francesco d'Assisi nell'ottavo centenario della morte, che cadrà il prossimo 4 ottobre. Tanti gli eventi, le manifestazioni, gli appuntamenti organizzati dalla diocesi di Ascoli. Cominciamo a parlarne con il primo ospite di oggi, padre Danilo Marinelli, superiore del convento di San Francesco, e a lui chiedo un po' di introdurci agli appuntamenti organizzati in preparazione alla festa.
2: Sì, in questo anno centenario della morte di San Francesco, 1226-2026, ottavo centenario della morte, abbiamo organizzato una serie di eventi di diverso tipo. Inizieremo il 24 settembre con una novena di preparazione alla festa di San Francesco, che sarà la prossima domenica 4 ottobre, il prossimo 4 ottobre di domenica, novena di preparazione che verrà predicata qui nella chiesa di San Francesco alle ore 18, alla messa delle ore 18, da padre Giancarlo Corsini, frate francescano conventuale, francescanista esperto e molto bravo. Durante la novena di preparazione ci sarà anche la possibilità per coloro che partecipano di ottenere l'indulgenza plenaria che il Papa Leone XIV, in questo anno giubilare di San Francesco, ha concesso a tutti coloro che parteciperanno ai riti giubilari visitando una chiesa francescana. E ovviamente ogni giorno faremo tutte le preghiere previste per ottenere l'indulgenza plenaria. Il 3 ottobre, giorno del transito della morte di San Francesco, sarà un giorno particolarmente ricco. Alle ore 18 celebreremo i Vespri Solenni nel ricordo del transito di San Francesco d'Assisi, il ricordo della sua morte terrena e la nascita al cielo. Ma prima, alle ore 16, nella nostra chiesa di San Francesco, ci sarà una tavola rotonda molto interessante che fornirà spunti molto utili. Gli invitati a relazionare nella tavola rotonda saranno padre Giancarlo Corsini, che tratterà il tema del francescanesimo nella città, il professor Stefano Papetti, che conosciamo tutti molto bene, che tratterà il tema San Francesco nell'arte da Cimabue a Caravaggio, l'architetto Valerio Borzacchini, il quale si soffermerà sulla città di Ascoli e gli insediamenti degli ordini religiosi, il caso della chiesa di San Francesco tra religiosità ed architettura. Ed infine la relazione del dottor Davide Borzacchini, restauratore, che ha curato i restauri della chiesa di San Francesco, che si dedicherà proprio al tema della chiesa di San Francesco, degrado e lavori di restauri, un gioiello storico-artistico recuperato. E poi il

0: 4 ottobre, domenica, il giorno della festa, e nel pomeriggio alle ore 18 ci sarà la messa solenne presieduta dal vescovo Monsignor Giampiero Palmieri, alla presenza come al solito delle autorità civili e militari, e verranno benedetti i lavori di restauro appena terminati. Poi avremo dal giorno 25 di settembre fino al giorno 1 di ottobre una mostra interessante che sarà esposta presso la Sala Cola della Matrice nel chiostro di San Francesco, che sarà aperta tutti i giorni. E poi il 29 settembre, in concomitanza con l'inizio della scuola avvenuto da pochi giorni, il pellegrinaggio della Perfetta Letizia. Dalle 10 si partirà da Piazza Arringo con i ragazzi delle scuole superiori, accompagnati da Padre Giancarlo, e visiteranno la chiesa di San Francesco e anche la mostra di San Francesco in Sala Cola. Ecco, questo a grandi linee il programma dei festeggiamenti di San Francesco.
1: Accanto al programma della festa di San Francesco d'Assisi c'è un'altra iniziativa importante, quella dei cammini francescani nel Piceno, alla riscoperta dei luoghi di Francesco nell'ottavo centenario della morte, un'iniziativa promossa, organizzata proprio da padre Giancarlo Corsini, che ringrazio per essere con noi qui presente in studio. Allora, padre Giancarlo, volevo chiederle il perché dell'iniziativa, perché è tanto importante ripercorrere questi luoghi?
2: Perché è uno dei cammini più articolati. Subito dopo il concilio lateranense nel 1215, Francesco parte da Assisi e si dirige verso Ascoli, e in questo cammino di avvicinamento ad Ascoli incontriamo dei luoghi dove lui sosta e dove subito vengono lasciati i frati, perché sono conventi di fondazione del 1215, quindi hanno una particolare importanza. Certamente il convento di Venarotta, che adesso è accanto al cimitero, poi il luogo di Poggio Canoso, poi Ascoli, Piceno, la famosa predicazione dove raccoglie una copiosa messe di 30 giovani che chiedono l'abito dell'ordine. E il primo insediamento che abbiamo è a San Lorenzo, sul Colle San Marco, dove adesso ci sono solo i ruderi dell'antico convento, accanto, poco distante dalla grotta del Beato Corrado. E poi il cammino continua, perché dopo Ascoli noi incontriamo Francesco a San Francesco delle Fratte, è un luogo tra Monte di Nove e Montalto, che poi è un convento prezioso perché è il convento di del noviziato di Sisto V. Da lì noi sappiamo che Francesco va a San Francesco al Gallo, che è un antico convento vicino a San Bernardino tra Castignano e Offida, dove tra l'altro fece il noviziato anche il Beato Corrado da Offida. Quindi è un luogo importante anche come memoria, ma anche di questo esistono solo dei ruderi. E di lì poi lo troviamo a Acquaviva Picena, che è l'ultimo convento di fondazione in quel periodo. Poi, dalla cronologia più o meno attendibile, perché è difficile raggiungerla, noi sappiamo che Francesco sale e va verso Numana, dove incontra il vescovo, e poi si interna e va verso Orciano, dove passa il Natale nel monastero di Montemaggiore con le Benedettine. Scende e fonda il convento di San Francesco in Rovereto, vicino a Saltara, e di lì continua il cammino. Non ritorna ad Assisi per il passando per il Ducato di Urbino, perché c'era della guerra, e va verso la Valle del Marecchia e dovrebbe fondare, dico dovrebbe, il convento di Saludecio, che dipenderà poi dal convento di Urbino. Questo è un po', direi, i cammini. Naturalmente è un viaggio splendido, perché è un viaggio dove fondazione e evangelizzazione si incontrano, e questo mi sembra una cosa bella. I frati evangelizzano, ma poi rimangono come presenza per dare continuità a questo messaggio che in qualche modo ha segnato il territorio.
1: Grazie per questo bellissimo excursus, padre Giancarlo Corsini. Sarà dunque bellissimo ripercorrere queste tappe a partire dal 20 settembre. Tutte le informazioni sono sul sito della diocesi di Ascoli e lì vi rimandiamo. Invece, padre Giancarlo, volevo chiederle di raccontarci un po' proprio ciò che si festeggia, no? La morte di San Francesco d'Assisi, di raccontarci cosa raccontano le cronache su questo.
2: I biografi raccontano in due modi diversi la morte. La biografia ufficiale del Celano e di Bonaventura raccontano la morte del santo, quindi celebrando davvero la santità di Francesco, anche morente, con i gesti che compie, che sono davvero molto belli: il canto, il pane spezzato nel ricordo della cena del Signore, e poi nudo sulla terra nuda, e il guardiano che gli consegna la tonaca e che gli dice: questa non è tua, e lui è felice perché è fedele fino alla morte a sorella povertà. Poi la morte. Ma le biografie non ufficiali, i ricordi dei compagni, hanno una intensità e una densità umana molto bella. Perché Francesco, quando giunge alla Porziuncola, e dice a Chiamaleone, gli dice: ma io penso che sorella Jacopa, che poi è Jacopa dei Sette Soli, la nobildonna romana, avrebbe piacere di essere presente alla morte, alla mia morte. Gli scriviamo una lettera. Francesco detta la lettera e dice: se vuoi vedermi prima della mia morte, vieni prima di sabato e porta con te il panno di cilicio per avvolgere il corpo, le candele per il funerale, e poi dice: se vuoi farmi piacere, portami quei dolcetti che tu mi facevi quando venivo a Roma, i mostaccioli. Un uomo che muore in maniera umanissima, che dice: io ho voglia di mangiare un dolcetto. Un uomo che dice: io sarei contento di avere accanto Jacopa, con la quale ho condiviso la ricerca del Signore, la lode e l'esperienza cristiana, e mi piacerebbe che fosse lei a tenermi la mano quando muoio. Pensate che bello, un santo umanissimo e liberissimo anche nella sua morte. Credo che sia il manifesto di un uomo, di un umanesimo nuovo di cui abbiamo tanto bisogno.
1: Grazie mille, padre Giancarlo Corsini. Non poteva esserci invito migliore del suo racconto a partecipare appunto a tutti gli appuntamenti previsti per la festa di San Francesco d'Assisi, che sono tutti, lo ripetiamo, sul sito della diocesi di Ascoli. Io mi fermo qui, grazie per l'ascolto. Potete recuperare la puntata su radioascoli.it.
3: Realtà locali Ecclesia, per dare voce alla comunità cristiana. Interviste e approfondimenti su argomenti di attualità della Chiesa locale. Per contatti ecclesia@radioascoli.it. Puoi riascoltare questo programma sul sito radioascoli.it. Radio Ascoli.

0: programma quotidiano che dà voce al territorio. Realtà locali, interviste ed approfondimenti. Da lunedì al sabato alle 12.15, alle 14.15 e alle 18.30. Radio Ascoli, diamo voce alla comunità.
1: Radio Ascoli Weekend, i grandi successi del fine settimana.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno, questi titoli del notiziario. Un accordo per la difesa della Groenlandia, lo ha annunciato il presidente americano Trump, la firma la prossima settimana a margine dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Ucraina ancora, raid russi, 64 le vittime, Washington dal via libera alle sanzioni alla Russia, colpiti i settori di difesa ed energia. Famiglie sempre più indebitate, la sola bolletta energetica potrebbe rappresentare al nostro paese un rincaro di oltre 1 miliardo nel secondo semestre dell'anno. Addio a Mazzola, il grande campione nerazzurro, è morto 83 anni, è considerato uno dei più grandi calciatori italiani della storia. Buongiorno da Antonella Mitola. Trump annuncia un accordo per la difesa della Groenlandia, la firma la prossima settimana a margine dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Sentiamo Antonio Soviero.
2: La firma ancora non c'è, sarà apposta dai leader dei tre governi la settimana prossima a margine dell'Assemblea ONU a New York, ma l'intesa è stata raggiunta, lo ha annunciato nella notte italiana Donald Trump, un accordo che mette la parola fine alla crisi groenlandese dopo le minacce del presidente statunitense di invadere l'isola di ghiaccio e lo scontro con la Danimarca. La Groenlandia gode di un'ampia autonomia, ma è formalmente territorio danese. Veniamo ai termini dell'accordo. A Washington va il controllo permanente sulla difesa e sulla gestione strategica dell'isola artica. La premier di Copenaghen, Mette Frederiksen, conferma tutto, specificando che il testo concordato tutela la sovranità territoriale danese e groenlandese, rafforzando contemporaneamente la sicurezza della NATO nell'Artico e nel Nord Atlantico. Poco dopo l'annuncio di Trump, la Casa Bianca ha sospeso i dazi doganali commerciali sulla Groenlandia. Antonio Soviero, linea allo studio.
1: E Trump ha firmato le nuove sanzioni statunitensi per fare pressione sulla Russia per la guerra in Ucraina. Nelle ultime 24 ore sono almeno 11 le vittime e 64 i feriti, secondo le autorità di Kiev. Sentiamo Elena Seno.
3: Dopo l'approvazione del Congresso americano arriva anche la firma del presidente Trump sulla legge che prevede nuove sanzioni contro Mosca. Il provvedimento punta a colpire il settore energetico e quello della difesa della Federazione Russa. A Trump poi la facoltà di imporre dazi fino al 100% ai principali acquirenti di petrolio e gas russi, e in testa ci sono Cina e India. Subito il presidente Zelensky ha ringraziato Trump e ha chiesto di fare presto nell'attuare le misure previste dalla legge. Intanto assumi un condominio residenziale è stato colpito da una bomba russa. Attacchi anche sulle regioni di Odessa e di Kiev con missili e droni in parte intercettati. Il bilancio è di 11 vittime e 64 feriti nelle ultime 24 ore, secondo le autorità locali. Il Ministero della Difesa russo afferma di aver intensificato l'offensiva sul fronte ucraino e rivendica di aver assunto il controllo nel solo mese di settembre di oltre 670 chilometri quadrati e di 27 centri abitati. Elena Seno, linea allo studio.
1: Il presidente americano ha annunciato che vieterà immediatamente l'accesso alla Casa Bianca a CNN, MS Now e Politico. Trump ha accusato le tre testate di inventarsi le notizie e scrivere bugie sulla sua amministrazione. La CNN ha immediatamente condannato la decisione, definendola un attacco illegale alla libertà di stampa americana. Ora nel Golfo, esplosioni a Riyadh in Arabia Saudita. Le Nazioni Unite chiedono aiuti dello Yemen di cessare l'escalation. Sentiamo Maurizio Dischino.
4: È durata mezz'ora l'allerta lanciata nella notte a Riyadh, capitale dell'Arabia Saudita. Due le esplosioni sentite poco prima delle 3 ora locale. L'attacco è stato attribuito ai ribelli filo-iraniani Houthi dello Yemen. L'agenzia iraniana Tasnim, citando rapporti provenienti dall'Arabia Saudita, ha riferito che l'attacco ha provocato gravi disagi e la paralisi dei sistemi di navigazione all'aeroporto internazionale di Riyadh. Dallo Yemen l'8 settembre scorso gli Houthi hanno ripreso ad attaccare l'Arabia Saudita bombardando strutture energetiche e provocando vittime. L'attacco di questa notte è il primo contro la capitale saudita Riyadh. I ribelli Houthi nel 2014 hanno intensificato il conflitto nello Yemen, conquistando diverse aree del paese e successivamente spingendo l'Arabia Saudita a guidare una coalizione per un intervento militare a difesa del governo yemenita sotto attacco degli Houthi. Maurizio Dischino, linea allo studio.
1: Le ricadute della crisi globale si fanno sentire anche nel nostro tessuto sociale. Famiglie sempre più indebitate per mantenere un tenore di vita dignitoso e la sola bolletta energetica potrebbe presentare al nostro paese un rincaro globale di oltre 1 miliardo nel secondo semestre dell'anno. Sentiamo Andrea Domaschio.
5: Il credito al consumo erogato in Italia da banche, finanziarie e le famiglie sfiora ormai 178 miliardi complessivi, il 62% in più rispetto al totale di 9 anni fa. Lo segnala un'analisi del Centro Studi degli Artigiani di Mestre, evidenziando che in media ogni nucleo familiare italiano ha un debito di oltre 6.600 euro. Da parte sua invece Confcommercio focalizza la propria attenzione sul caro energia. Secondo l'organizzazione degli esercenti, lo shock energetico globale dovuto a guerre e instabilità farà lievitare di almeno 1 miliardo la bolletta elettrica nazionale nel secondo semestre di quest'anno e l'ondata conseguente di rincari potrebbe portare nel 2027 l'inflazione media annua al 3,7% con una crescita del prodotto interno lordo limitata allo 0,6%. Andrea Domaschio, linea allo studio.
1: Ho avuto paura, l'ho perdonato e vorrei riabbracciarlo, così la professoressa accoltellata ieri in un'aula di una scuola media vicino Roma. La donna, 66 anni, non è in pericolo di vita. Il ragazzo ha ripreso in diretta sui social l'aggressione. Il ministro Valditara afferma i social vanno vietati ai minori di 15 anni. Sentiamo Alessio Orlandi.
6: Superata l'incredulità per quanto successo ieri mattina nella scuola media Giovanni Verga nel quartiere romano di Centocelle, si cerca ora di capire se il 13enne che ha accoltellato la professoressa Isabella Marsilio possa essere stato istigato da qualcuno. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, il giovane avrebbe acquistato su internet le lame, il caschetto e la telecamera e l'aggressione sarebbe stata da lui preannunciata su TikTok. Lo studente, dopo aver spruzzato spray urticante contro la docente, l'ha colpita con 3 fendenti al fianco, azione interrotta dall'intervento di un compagno di classe. L'accoltellamento è avvenuto mentre stava facendo una diretta su Telegram con un gruppo di utenti. I carabinieri stanno ora cercando di verificare l'identità dei partecipanti e il loro eventuale ruolo nella vicenda. All'origine del gesto, in base a quanto avrebbero raccontato ai militari, alcuni compagni e lo stesso 13enne, l'odio covato contro la professoressa per 2 debiti. Ho avuto paura ma vorrei abbracciarlo, non ho capito il suo malessere, le parole di perdono di Isabella Marsilio. Della vicenda è stata informata la procura presso il Tribunale per i minorenni di Roma, ma il ragazzo per l'età non è imputabile. Si trova ora sotto shock al Policlinico Umberto I. Alessio Orlandi, linea allo studio.
1: Stiamo accanto ai nostri sacerdoti, lo raccomanda il Papa nella lettera ai vescovi dell'America Latina e dei Caraibi in occasione del 300° anniversario della canonizzazione di San Turibio di Mogrovei. Sentiamo Paolo Fucili.
7: Il cuore in cielo, i piedi sulla strada, così si vive il ministero di vescovo perché certi aspetti di una diocesi sono difficili da cogliere dalla scrivania. Lo scrive Papa Leone, l'occasione sono i 300 anni della canonizzazione di San Turibio di Mogrovei, patrono dei vescovi latinoamericani a cui è indirizzata la lettera. Prevost ricorda i suoi trascorsi di vescovo in Perù. Ho ricevuto tanto e sono arrivato a capire meglio cosa vuol dire essere un pastore. Poi parla di scuola della croce per non abbandonare il gregge quando si antepongono comodità, paura o il proprio interesse al bene dei fedeli. Andiamo a cercare, esorta infine chi ha l'opportunità di rado di avvicinare il vescovo, e se il vescovo è un padre, si vede quando i suoi sacerdoti possono bussare con confidenza alla sua porta. Paolo Fucili, linea allo studio.
1: Lutto nel mondo del calcio. È morto Sandro Mazzola, bandiera dell'Inter, aveva 83 anni. Funerali lunedì pomeriggio nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano. Sentiamo Federico Plotti.
8: Una leggenda dell'Inter e del calcio italiano, Sandro Mazzola si è spento all'età di 83 anni. Gentleman in campo e fuori, simbolo di classe, stile e passione per questo sport. Esempio prezioso per i giovani campioni che si sono affacciati a questo mondo dopo di lui. Nella sua carriera ha vestito una sola maglia, quella nerazzurra dell'Inter. 17 stagioni in cui ha vinto tutto, 4 scudetti, 2 Coppe dei Campioni, 2 Coppe Intercontinentali, 1 titolo di capocannoniere in Serie A. E poi la nazionale con cui ha conquistato gli europei del 1968 ed è stato protagonista anche della celebre staffetta con Gianni Rivera nella semifinale mondiale del 1970 vinta contro la Germania Ovest per 4-3. Figlio d'arte, il padre Valentino era capitano del Grande Torino, quella squadra imbattibile cancellata da un incidente aereo sulla collina di Superga il 4 maggio del 1949. È stato anche uno dei firmatari dell'atto di costituzione dell'Associazione Italiana Calciatori, minuto di raccoglimento in tutte le partite che si disputeranno in questo fine settimana. Federico Plotti, linea allo studio.
1: È tutto, vi ricordiamo che potete riascoltare questa edizione del Radio Giornale e tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Grazie a Lorenzo Sade in regia, ad Antonella Mitolo, una buona giornata.
9: Sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli.

0: Dal 18 al 20 settembre ti aspettiamo al Campo Squarcia di Ascoli Piceno per vivere insieme le emozioni del salto ostacoli con la quarta edizione del concorso ippico Città di Ascoli. Novità dell'anno, il nostro nazionale A 6 stelle ospiterà una tappa dell'Italian Champions Tour. L'ingresso è libero e gratuito. Non mancare. Per informazioni visita il sito concorsoippicocittadiascoli.it. Main sponsor Panichi SRL.
1: Radio Ascoli Weekend.

0: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 81 Piceno a Prutina è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra lo svincolo di Ascoli Piceno raccordo Ascoli Porto d'Ascoli e lo svincolo per Villa Lempa in provincia di Ascoli Piceno. Sulla strada statale 485 Corridonia Maceratese è attiva una riduzione di carreggiata nella fascia oraria dalle 6.30 alle 19 tra lo svincolo di Santa Maria Apparente e lo svincolo di Sforza Costa in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in entrambe le direzioni in provincia di Macerata, esclusi i giorni festivi e prefestivi. Sul raccordo autostradale 11 Ascoli Porto d'Ascoli è attiva una riduzione di carreggiata in tratti saltuari e secondo avanzamento dei lavori tra gli svincoli di Ascoli Piceno e di Porto d'Ascoli in entrambe le direzioni. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Radio Ascoli.

0: Il giovedì a Radio Ascoli non è mai banale.
1: Soprattutto quando arrivano loro. Ospiti veri, voci che contano.
0: Al circolo del giovedì ogni volta si cambia prospettiva.
1: Un tema diverso e zero noia.
0: Attualità, cultura, storie del territorio per 60 minuti di scoperte.
1: Il circolo del giovedì. Temi al centro dell'arena con Alberto, Armando e Tonino.
0: Su Radio Ascoli ogni giovedì alle 18:45.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Ugo Scali. Notte di guerra in Ucraina. Le forze russe hanno attaccato usando anche due missili Zircon fatti partire dalla regione di Kursk e 174 droni. Le regioni di Odessa e Kiev le maggiori colpite, 4 le persone rimaste uccise nei bombardamenti avvenuti ieri a Kharkiv. Fumo nero e fiamme sono stati avvistati stamane vicino all'aeroporto di Riyadh, lo riferiscono i residenti alla France Press. La notizia è riportata anche su altri canali che citano un testimone oculare che avrebbe visto una grande colonna di fumo sollevarsi vicino allo scalo aereo. Il presidente statunitense Trump ha annunciato di aver raggiunto un accordo con la Danimarca e la Groenlandia che conferisce agli Stati Uniti il controllo permanente sulla sicurezza e su ogni altra esigenza nell'isola. La firma dei tre governi è prevista per la prossima settimana a margine dell'Assemblea delle Nazioni Unite a New York. Per la premier danese Mette Frederiksen si tratta di un'intesa che rafforza la sicurezza condivisa nell'Artico. Al momento non ci sono commenti da parte dell'Unione Europea. Il sistema di intelligenza artificiale Gemini ha avuto accesso a internet e ha violato in modo autonomo diversi sistemi aziendali durante alcuni test di sicurezza informatica. È il primo incidente su Google dopo altre violazioni di alto profilo che hanno riguardato OpenAI e Anthropic. La notizia è riportata da Wall Street Journal e da Financial Times. Il caso sarebbe avvenuto a maggio. Le misure di sicurezza, fa sapere il colosso del web, hanno scongiurato che si verificassero problemi. In un tempo nel quale tante voci rivendicano autorità sulla coscienza dei fedeli, spetta al vescovo offrire un insegnamento chiaro per aiutare il suo popolo a riconoscere la voce dell'unico pastore. Così Papa Leone nella lettera ai vescovi dell'America Latina e dei Caraibi in occasione del 300° anniversario della canonizzazione di San Turibio di Mogrovejo. I carabinieri hanno effettuato una perquisizione informatica sul cellulare del 13enne che ieri a Roma ha aggredito una docente in una scuola media del quartiere Centocelle e su quello della madre, dove erano scaricate le carte di credito utilizzate per acquistare i coltelli. Obiettivo: ricostruire i contatti avuti dal minorenne prima dell'azione. Lutto nel mondo dello sport: è morto a Milano Sandro Mazzola, bandiera dell'Inter e della Nazionale. Aveva 83 anni. È tutto. Torniamo alle 15.

0: prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: Dal 18 al 20 settembre ti aspettiamo al campo squarcia di Ascoli Piceno per vivere insieme le emozioni del salto ostacoli con la quarta edizione del concorso ippico Città di Ascoli. Novità dell'anno, il nostro nazionale A 6 stelle ospiterà una tappa dell'Italian Champions Tour. L'ingresso è libero e gratuito. Non mancare. Per informazioni visita il sito concorsoippicocittadiascoli.it. Main sponsor Panichi SRL.

0: realtà locali Ecclesia per dare voce alla comunità cristiana. Interviste e approfondimenti su argomenti di attualità della Chiesa locale. Per contatti ecclesia@radioascoli.it.
1: Bentrovati dalla redazione e da Stefania Mistichelli. Si avvicina la festa di San Francesco d'Assisi nell'ottavo centenario della morte che cadrà il prossimo 4 ottobre. Tanti gli eventi, le manifestazioni, gli appuntamenti organizzati dalla diocesi di Ascoli. Cominciamo a parlarne con il primo ospite di oggi, padre Danilo Marinelli, superiore del convento di San Francesco, e a lui chiedo un po' di introdurci agli appuntamenti organizzati in preparazione alla festa.
2: Sì, in questo anno centenario della morte di San Francesco, 1226-2026, ottavo centenario della morte, abbiamo organizzato una serie di eventi di diverso tipo. Inizieremo il 24 settembre con una novena di preparazione alla festa di San Francesco, che sarà la prossima domenica 4 ottobre, il prossimo 4 ottobre di domenica, novena di preparazione che verrà predicata qui nella chiesa di San Francesco alle ore 18, alla messa delle ore 18, da padre Giancarlo Corsini, frate francescano conventuale, francescanista esperto e molto bravo. Durante la novena di preparazione ci sarà anche la possibilità per coloro che partecipano di ottenere l'indulgenza plenaria che il Papa Leone XIV, in questo anno giubilare di San Francesco, ha concesso a tutti coloro che parteciperanno ai riti giubilari visitando una chiesa francescana. E ovviamente ogni giorno faremo tutte le preghiere previste per ottenere l'indulgenza plenaria. Il 3 ottobre, giorno del transito della morte di San Francesco, sarà un giorno particolarmente ricco. Alle ore 18 celebreremo i Vespri Solenni nel ricordo del transito di San Francesco d'Assisi, il ricordo della sua morte terrena e la nascita al cielo. Ma prima, alle ore 16, nella nostra chiesa di San Francesco, ci sarà una tavola rotonda molto interessante che fornirà spunti molto utili. Gli invitati a relazionare nella tavola rotonda saranno padre Giancarlo Corsini, che tratterà il tema del francescanesimo nella città, il professor Stefano Papetti, che conosciamo tutti molto bene, che tratterà il tema San Francesco nell'arte da Cimabue a Caravaggio,

0: L'architetto Valerio Borzacchini, il quale si soffermerà sulla città di Ascoli e gli insediamenti degli ordini religiosi, il caso della chiesa di San Francesco tra religiosità ed architettura. Ed infine la relazione del dottor Davide Borzacchini, restauratore, che ha curato i restauri della chiesa di San Francesco, che si dedicherà proprio al tema della chiesa di San Francesco, degrado e lavori di restauri, un gioiello storico-artistico recuperato. E poi il 4 ottobre, domenica, il giorno della festa, nel pomeriggio alle ore 18 ci sarà la messa solenne presieduta dal vescovo Monsignor Giampiero Palmieri, alla presenza come al solito delle autorità civili e militari, e verranno benedetti i lavori di restauro appena terminati. Poi avremo dal giorno 25 di settembre fino al giorno 1 di ottobre una mostra interessante che sarà esposta presso la Sala Cola della Matrice nel chiostro di San Francesco, che sarà aperta tutti i giorni. E poi il 29 settembre, in concomitanza con l'inizio della scuola avvenuto da pochi giorni, il pellegrinaggio della Perfetta Letizia. Dalle 10 si partirà da Piazza Arringo con i ragazzi delle scuole superiori, accompagnati da padre Giancarlo, e visiteranno la chiesa di San Francesco e anche la mostra di San Francesco in Sala Cola. Ecco, questo a grandi linee è il programma dei festeggiamenti di San Francesco.
1: Accanto al programma della festa di San Francesco d'Assisi c'è un'altra iniziativa importante, quella dei cammini francescani nel Piceno, alla riscoperta dei luoghi di Francesco nell'ottavo centenario della morte, un'iniziativa promossa, organizzata proprio da padre Giancarlo Corsini, che ringrazio per essere con noi qui presente in studio. Allora, padre Giancarlo, volevo chiederle il perché dell'iniziativa, perché è tanto importante ripercorrere questi luoghi?
2: Perché è uno dei cammini più articolati. Subito dopo il concilio lateranense nel 1215, Francesco parte da Assisi e si dirige verso Ascoli, e in questo cammino di avvicinamento ad Ascoli incontriamo dei luoghi dove lui sosta e dove subito vengono lasciati i frati, perché sono conventi di fondazione del 1215, quindi hanno una particolare importanza. Certamente il convento di Venarotta, che adesso è accanto al cimitero, poi il luogo di Poggio Canoso, poi Ascoli, Piceno, la famosa predicazione dove raccoglie una copiosa messe di 30 giovani che chiedono l'abito dell'ordine. E il primo insediamento che abbiamo è a San Lorenzo, sul Colle San Marco, dove adesso ci sono solo i ruderi dell'antico convento, accanto, poco distante dalla grotta del Beato Corrado. E poi il cammino continua, perché dopo Ascoli noi incontriamo Francesco a San Francesco delle Fratte, è un luogo tra Monte di Nove e Montalto, che poi è un convento prezioso perché è il convento di del noviziato di Sisto V. Da lì noi sappiamo che Francesco va a San Francesco al Gallo, che è un antico convento vicino a San Bernardino tra Castignano e Offida, dove tra l'altro fece il noviziato anche il Beato Corrado da Offida. Quindi è un luogo importante anche come memoria, ma anche di questo esistono solo dei ruderi. E di lì poi lo troviamo a Acquaviva Picena, che è l'ultimo convento di fondazione in quel periodo. Poi dalla cronologia più o meno attendibile, perché è difficile raggiungerla, noi sappiamo che Francesco sale e va verso Numana, dove incontra il vescovo, e poi si interna e va verso Orciano, dove passa il Natale nel monastero di Monte Maggiore con le benedettine, scende e fonda il convento di San Francesco in Rovereto, vicino a Saltara, e di lì continua il cammino. Non ritorna ad Assisi passando per il Ducato di Urbino, perché c'era della guerra, e va verso la Valle del Marecchia e dovrebbe fondare, dico dovrebbe, il convento di Saludecio, che dipenderà poi dal convento di Urbino. Questo è un po', direi, i cammini. E naturalmente è un viaggio splendido, perché è un viaggio dove fondazione e evangelizzazione si incontrano, e questo mi sembra una cosa bella. I frati evangelizzano, ma poi rimangono come presenza per dare continuità a questo messaggio che in qualche modo ha segnato il territorio.
1: Grazie per questo bellissimo excursus, padre Giancarlo Corsini. Sarà dunque bellissimo ripercorrere queste tappe a partire dal 20 settembre. Tutte le informazioni sono sul sito della diocesi di Ascoli e lì vi rimandiamo. Invece, padre Giancarlo, volevo chiederle di raccontarci un po' proprio ciò che si festeggia, no? La morte di San Francesco d'Assisi, di raccontarci cosa raccontano le cronache su questo.
2: I biografi raccontano in due modi diversi la morte. La biografia ufficiale del Celano e di Bonaventura raccontano la morte del santo, quindi celebrando davvero la santità di Francesco, anche morente, con i gesti che compie, che sono davvero molto belli: il canto, il pane spezzato nel ricordo della cena del Signore, e poi nudo sulla terra nuda, e il guardiano che gli consegna la tonaca e che gli dice: questa non è tua, e lui è felice perché è fedele fino alla morte a sorella Povertà. Poi la morte. Ma le biografie non ufficiali, i ricordi dei compagni, hanno una intensità e una densità umana molto bella, perché Francesco, quando giunge alla Porzioncola, e dice a Chiamaleone, gli dice: ma io penso che sorella Jacopa, che poi è Jacopa dei Sette Soli, una nobildonna romana, avrebbe piacere di essere presente alla morte, alla mia morte. Gli scriviamo una lettera. Francesco detta la lettera e dice: se vuoi vedermi prima della mia morte, vieni prima di sabato e porta con te il panno di cilicio per avvolgere il corpo, le candele per il funerale, e poi dice: se vuoi farmi piacere, portami quei dolcetti che tu mi facevi quando venivo a Roma, i mostaccioli. Un uomo che muore in maniera umanissima, che dice: io ho voglia di mangiare un dolcetto. Un uomo che dice: io sarei contento di avere accanto Jacopa, con la quale ho condiviso la ricerca del Signore, la lode e l'esperienza cristiana, e mi piacerebbe che fosse lei a tenermi la mano quando muoio. Pensate che bello, un santo umanissimo e liberissimo anche nella sua morte. Credo che sia il manifesto di un uomo, di un umanesimo nuovo di cui abbiamo tanto bisogno.
1: Grazie mille padre Giancarlo Corsini, non poteva esserci invito migliore del suo racconto a partecipare appunto a tutti gli appuntamenti previsti per la festa di San Francesco d'Assisi, che sono tutti, lo ripetiamo, sul sito della diocesi di Ascoli. Io mi fermo qui, grazie per l'ascolto, potete recuperare la puntata su radioascoli.it.
3: Realtà locali Ecclesia, per dare voce alla comunità cristiana. Interviste e approfondimenti su argomenti di attualità della Chiesa locale. Per contatti ecclesia@radioascoli.it. Puoi riascoltare questo programma sul sito radioascoli.it. Radio Ascoli Weekend. I grandi successi del fine settimana.

La differenza tra me e te non l'ho capita fino in fondo veramente bene. Me e te. Uno dei due sa farsi male, l'altro meno, però me e te è quasi una negazione.

0: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.
1: Questa è Radio Ascoli.

resta con me, perché la notte mi fa perdere, poi non ho voglia di sognare, perché domani è uguale. Resta con me, anche se è una vita che usciamo insieme. Dormire con te stanotte è importante, perché ci vogliamo bene.

0: ma sono matta.
1: Dal 18 al 20 settembre ti aspettiamo al Campo Squarcia di Ascoli Piceno per vivere insieme le emozioni del salto ostacoli con la quarta edizione del concorso ippico Città di Ascoli. Novità dell'anno, il nostro nazionale A 6 stelle ospiterà una tappa dell'Italian Champions Tour. L'ingresso è libero e gratuito. Non mancare. Per informazioni visita il sito concorsoippicocittadiascoli.it. Main sponsor Panichi SRL.
2: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa a pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone. Storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.
3: Radio Ascoli Weekend. I grandi successi del fine settimana.

In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 81 Piceno a Prutina è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra lo svincolo di Ascoli Piceno raccordo Ascoli Porto d'Ascoli e lo svincolo per Villa Lempa in provincia di Ascoli Piceno. Sulla strada statale 485 Corridonia Maceratese è attiva una riduzione di carreggiata nella fascia oraria dalle 6.30 alle 19 tra lo svincolo di Santa Maria Apparente e lo svincolo di Sforza Costa in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in entrambe le direzioni in provincia di Macerata, esclusi i giorni festivi e prefestivi. Sul raccordo autostradale 11 Ascoli Porto d'Ascoli è attiva una riduzione di carreggiata in tratti saltuari e secondo avanzamento dei lavori tra gli svincoli di Ascoli Piceno e di Porto d'Ascoli in entrambe le direzioni. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841148 e il sito stradanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: Radio Ascoli.
1: Tu lo sai, la gelosia come ci fotte. E dove vai? Come ti bruci questa notte?

0: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta sito www.cip.it.
1: Radio Ascoli Weekend, i grandi successi del fine settimana. Aia!

e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro. Dal 18 al 20 settembre ti aspettiamo al Campo Squarcia di Ascoli Piceno per vivere insieme le emozioni del salto ostacoli con la quarta edizione del concorso ippico Città di Ascoli. Novità dell'anno, il nostro nazionale A 6 stelle ospiterà una tappa dell'Italian Champions Tour. L'ingresso è libero e gratuito. Non mancare. Per informazioni visita il sito concorsoippicocittadiascoli.it. Main sponsor Panichi SRL. Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.

0: dead! Stand still, laddie!
1: Questa è Radio Ascoli.

Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà.

0: nuove costruzioni al recupero degli edifici storici. Ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.
1: Dal 18 al 20 settembre ti aspettiamo al Campo Squarcia di Ascoli Piceno per vivere insieme le emozioni del salto ostacoli con la quarta edizione del concorso ippico Città di Ascoli. Novità dell'anno, il nostro nazionale A 6 stelle ospiterà una tappa dell'Italian Champions Tour. L'ingresso è libero e gratuito, non mancare. Per informazioni visita il sito concorsoippicocittadiascoli.it. Main sponsor Panichi SRL.
2: Radio Ascoli Weekend.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu, le balene volare lassù.
1: Appuntino. La nota del direttore Lanfranco Norcini Pala.
2: Tutti i centri della nostra provincia stanno vivendo stagioni esaltanti, di grandi successi in ogni campo, di riconoscimenti e traguardi raggiunti, di popolazione felice ed entusiasta di vivere proprio in quel luogo e in nessun altro. Ma, come dice il saggio, le chiacchiere stanno a zero. I dati Istat di giugno 2026 raccontano un territorio piceno molto diverso da quello delle narrazioni istituzionali.
3: Guardo in faccia la realtà, e quando è dura sarà sfortuna.
2: La provincia perde costantemente popolazione residente. Per la prima volta il territorio è sceso sotto la soglia dei 200.000 abitanti, in un trend negativo che non si arresta e dovrebbe portare negli amministratori più di qualche preoccupazione. Il saldo naturale è tragicamente in negativo. I decessi superano le nascite di oltre 1.000 unità l'anno. È ancora l'Istat a disegnare gli scenari futuri, prevedendo per il 2050 l'intera provincia picena con poco più di 178.000 abitanti, praticamente gli stessi di quattro quartieri di Roma. Le rilevazioni ufficiali del bilancio demografico mensile dell'Istat tra giugno 2025 e giugno 2026 fanno luce anche sulle situazioni comunali e indicano il blasonato capoluogo come città più a rischio. Ascoli Piceno continua infatti nel suo trend di sofferenza demografica. Nel giro di soli 12 mesi ha perso altri 114 residenti, avvicinandosi in maniera preoccupante a scendere sotto i 45.000 abitanti. Ma il dato davvero spietato riguarda chi questa città dovrebbe viverla nel futuro. Nella fascia di età tra 0 e 14 anni si registra un drammatico meno 2,10%, mentre la popolazione tra 15 e 64 anni cala dello 0,65%. Però qualcuno cresce, peccato che siano gli ultra 65 anni, con un significativo più 1%.

Negli ultimi 20 anni la città ha perso oltre 6.000 residenti e le proiezioni dell'Istat indicano per il 2050 un crollo a quota 37.000. Il capoluogo, insomma, sta diventando un'oasi di tranquillità perfetta, ma per il pensionamento ed il riposo. Non vanno meglio quei comuni che fino a ieri accoglievano i transfughi. Nell'ultimo anno Grottammare arretra di 74 abitanti, vedendo contrarsi la fascia 0-14 del meno 1,25%. Fulignano soffre ancora di più, cedendo lo 0,85 della sua popolazione con un tonfo del meno 1,6 tra i giovanissimi. Ma allora, dove vanno i giovani e chi cerca alternative reali al caro vita e alla rigidità dei grandi centri? I dati Istat mostrano una vera e propria fuga verso territori più dinamici e flessibili. Gli amici miei.

0: San Benedetto del Tronto si conferma capace di crescere in termini assoluti, 147 residenti in più nell'ultimo anno, sorretto dalla tenuta della popolazione attiva, visto che cresce, seppur solo di uno 0,28, anche nella fascia 15-64 anni. Inoltre, ed è questo il dato più eclatante, ormai il centro costiero ha ben 2.000 abitanti più del capoluogo. Un dato che dovrebbe far riflettere seriamente ben oltre le bagianate elettorali della toponomastica. Tuttavia, la vera rivelazione sono i comuni minori della zona collinare. Monteprandone, ad esempio, inanella un più 0,32 su scala annuale, sostenuto da un segno più in tutte le fasce d'età, inclusa quella giovanile. Ma il boom percentuale appartiene ai piccoli centri. Carassai fa registrare un incredibile più 2,38%, spinto da un balzo del 3,10 nella fascia d'età 15-64 anni. Crescono anche Massignano più 0,75, Castorano più 0,71 e Cossignano più 0,70. Insomma, piccolo e bello soprattutto quando conveniente.
1: Benvenuto in luogo dove per tutta ironia, nel luogo dove c'è la vita e vari tipi di allegria, dove si nasce.

disinteressati alle retoriche della narrazione politica, le persone, e in particolare i giovani, oggi scelgono qualità della vita, costi accessibili, condizioni migliori per metter su famiglia. E se salgono su un pullman, non è per fare una stucchevole foto celebrativa, ma solo per andarsene verso dove pensano di poter star meglio.

0: Appuntino. La nota del direttore Lanfranco Norcini Pala.
1: Puoi riascoltare questo programma nella sezione podcast del sito radioascoli.it.
2: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 81 Piceno a Prutina è attivo un senso unico alternato in tratti saltuarie in base alle esigenze di cantiere tra lo svincolo di Ascoli Piceno raccordo Ascoli Porto d'Ascoli e lo svincolo per Villa Lempa in provincia di Ascoli Piceno. Sulla strada statale 485 Corridonia Maceratese è attiva una riduzione di carreggiata nella fascia oraria dalle 6.30 alle 19 tra lo svincolo di Santa Maria Apparente e lo svincolo di Sforza Costa in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in entrambe le direzioni in provincia di Macerata, esclusi i giorni festivi e prefestivi. Sul raccordo autostradale 11 Ascoli Porto d'Ascoli è attiva una riduzione di carreggiata in tratti saltuari e secondo avanzamento dei lavori tra gli svincoli di Ascoli Piceno e di Porto d'Ascoli in entrambe le direzioni. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841148 e il sito stradanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
3: Radio Ascoli.

0: prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle, fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: Questa è Radio Ascoli.

0: Team Blu 2000 News.
1: Guerra senza sosta in Ucraina, prese di mira dai bombardamenti di Mosca, Odessa e Kiev. Domani la chiusura del voto in Russia. Nuovi raid in Arabia Saudita, gli Houthi dicono non siamo in guerra con l'Italia. Accordo sulla sicurezza tra Stati Uniti e Groenlandia. Gli sportivi mostrino che solo la condivisione porta la pace, così stamane Papa Leone accogliendo Special Olympics. Il mondo dello sport saluta Sandro Mazzola, morto a Milano all'età di 83 anni, lunedì funerali della bandiera interista e della nazionale. Buonasera e ben ritrovati da Ugo Scali. Apriamo con la guerra in Ucraina. Ancora bombardamenti russi, colpite Odessa e Kiev. Vito De Torre.
2: 11 morti nelle ultime 24 ore, un bilancio destinato a salire dopo gli attacchi russi contro l'Ucraina. I feriti sono più di 60, alcuni in gravi condizioni. Il bilancio più pesante nell'oblast di Kharkiv, dove un attacco con droni contro un'abitazione a Balaklia ha ucciso 4 persone. Zelensky si è intanto complimentato con gli ingegneri dei servizi segreti militari che avrebbero messo a punto un nuovo drone intercettore contro gli Shahed. In Russia proseguono le operazioni elettorali per il rinnovo della Duma. Gli oppositori all'estero invitano a manifestare il dissenso. Kasparov propone di annullare la scheda o non recarsi alle urne. La moglie di Navalny ha invece chiesto di votare per qualunque partito tranne Russia Unita, il partito di Putin. Vito De Torre, linea allo studio.
1: Andiamo in Arabia Saudita, nuovo fronte della guerra nel Golfo, nuovi attacchi a Riyadh. Massimiliano Cochi.
3: Dopo l'attacco di ieri dei ribelli Houthi contro la base Tahif, sede della Task Force Air Arabia, dove opera anche il contingente italiano, e la distruzione di un nostro aereo, i ribelli yemeniti hanno dichiarato di non voler coinvolgere il nostro paese, ma criticano la presenza militare italiana in Arabia Saudita. Il conflitto intanto si allarga dopo gli allarmi aerei suonati nella notte sulla capitale saudita. Questa mattina è stato colpito un deposito petrolifero vicino all'aeroporto King Khalid di Riyadh, provocando un vasto incendio e pesanti disagi al traffico aereo, con voli cancellati in ritardo. Sullo sfondo resta il conflitto tra Stati Uniti ed Iran, con la diplomazia che da mesi non riesce a fare passi avanti verso un accordo di pace. Cresce il rischio di una nuova spirale di attacchi e ritorsioni nell'area del Golfo, che rischia così di diventare un unico enorme e pericolosissimo fronte di guerra. Massimiliano Cochi, linea allo studio.
1: Trump ha annunciato di aver raggiunto un accordo con la Danimarca e la Groenlandia per il controllo permanente della sicurezza. Marco Mulini.
4: Trump canta vittoria per un accordo sulla Groenlandia, confermato dalla premier danese Frederiksen e quello groenlandese Nielsen. La firma non c'è, potrebbe arrivare nei prossimi giorni a margine dell'Assemblea Generale dell'ONU a New York, ma il boss della Casa Bianca ha già venduto l'intesa come un grande affare. Dice che d'ora in poi nessun nemico, leggi Cina e Russia, potrà metterci piede, e loro, gli Stati Uniti, la sfrutteranno come si deve. Territorio semi-autonomo, parte del Regno di Danimarca, la Groenlandia è l'isola più grande della Terra e la meno abitata. Straordinaria riserva di ghiaccio che va sciogliendosi e biodiversità, ma è anche un avamposto strategico sulla rotta artica, con un sottosuolo pieno di metalli rari. Trump fin dal primo mandato si è fissato, minacciava di invaderla se non gliela vendevano. Ha spaccato la NATO, la Danimarca ne fa parte come gli Stati Uniti. L'accordo favorirà sicurezza e stabilità, dicono dall'Alleanza Atlantica, ma le incognite restano tante. Marco Burini, linea allo studio.
1: Veniamo all'Italia. Nel 2025 le famiglie si sono indebitate per quasi 178 miliardi di euro, in media oltre 6.500 euro a nucleo. Sono i dati dell'ufficio studi della CGA di Mestre, che non considerano i mutui casa. Allarme anche per le imprese. Chiara Placenti.
5: Le famiglie al netto dei mutui casa si indebitano per due motivi: il bisogno di liquidità immediata per spese impreviste, arrivare a fine mese, oppure l'acquisto di beni durevoli come automobili e elettrodomestici. L'aspetto più preoccupante è che i dati della CGA si riferiscono al 2025, quando ancora non dovevamo affrontare le implicazioni della guerra nel Golfo, con prezzi energetici alle stelle e pesanti ricadute su cittadini e aziende, come denunciato anche oggi da Confcommercio, che per evitare che gli aumenti si scarichino interamente sulle bollette chiede interventi strutturali come incentivi fiscali per l'efficienza energetica e un ulteriore intervento sugli oneri di sistema. Per ora l'unica certezza è che l'inflazione ha eroso il potere d'acquisto di stipendi e pensioni, praticamente fermi. La Banca Centrale Europea è intervenuta aumentando i tassi di interesse di un quarto di punto, che nell'immediato però si traduce in mutui e prestiti ancora più cari per famiglie e imprese. Chiara Placenti, linea allo studio.
1: Una buona notizia: sono state trovate le due sorelline Benedetta e Domitilla Costanza, di 12 e 8 anni, a San Cataldo, delle quali il padre aveva denunciato ieri la scomparsa. Secondo le prime informazioni, le bambine stanno bene. 7 giorni di prognosi per la docente accoltellata ieri a Roma da un suo studente. Gli investigatori intanto hanno sequestrato lo smartphone al giovane che ha compiuto il macabro gesto in diretta social. Come un minore schivo e riservato di buona famiglia si è arrivato a pianificare un simile atto. Lucia Ascione lo ha chiesto ad Alberto Pellai, psicoterapeuta dell'età evolutiva dell'Università di Milano.
6: In questa vicenda in realtà la cosa che è accaduta è che c'è un ragazzo che si sente onnipotente, che attacca nella sua fantasia una professoressa fino all'idea di ucciderla, e quando questo genere di pensieri lo porti nel mondo reale, il mondo reale immediatamente ridimensiona tutto, dai giusti confini e ti fornisce i giusti limiti. Se tu invece porti tutto questo all'interno di un mondo virtuale, dove non esistono limiti, non esistono adulti con supervisione educativa ed eventualmente esiste una community di altri coetanei che sono tanto sregolati quanto impreparati e poco allenati alla vita come te, ecco che un pensiero delirante, onnipotente, può diventare un pensiero da mettere in gioco anche nel mondo reale.
1: Voltiamo pagina. Agli sportivi mostrino che solo la condivisione porta la pace. Così stamane Papa Leone, accogliendo la grande famiglia di Special Olympics. Cristiana Caricato.
7: Atleti speciali, sportivi che gareggiano per mostrare al mondo che solo la condivisione porta la pace. In Vaticano arrivano 150 tra uomini e donne provenienti da 190 paesi, in rappresentanza di milioni di persone che usano lo sport come strumento di inclusione sociale, dignità e superamento delle barriere. Nella sala Clementina, Leone li incontra, fanno parte della Special Olympics, organizzazione internazionale che promuove lo sport per chi ha disabilità intellettive. E il Papa, che gioca a tennis e fa regolarmente attività fisica, si confessa.
8: Come sapete, anch'io amo molto lo sport e sono convinto del suo grande valore formativo, perché educa la persona a valori nobili e autentici. Inoltre offre la possibilità di testimoniare questi valori nell'attività agonistica e amatoriale.
7: Lo sport come linguaggio universale che testimonia nell'attività agonistica valori come lealtà, fiducia, apertura, spirito di squadra e coraggio, una bellezza che proprio gli atleti speciali, dice il Papa, testimoniano e di cui il mondo ha bisogno. Cristiana Caricato, linea allo studio.
1: E ieri Papa Leone, aprendo l'assemblea diocesana della diocesi di Roma, ha annunciato l'avvio dell'inchiesta diocesana sulla vita, le virtù, la fama di santità di Don Luigi Di Liegro, fondatore della Caritas Romana. Rita Salerno.
9: Scomparso il 12 ottobre 1997, il prete degli ultimi, come era conosciuto da tutti, fu promotore nel 1974 dell'appuntamento diocesano sulla responsabilità dei cristiani di fronte alle attese di carità e giustizia nella città di Roma, il famoso convegno sui mali di Roma. Povertà, emarginazione, problemi sociali della capitale erano il suo pane quotidiano. Non c'è carità senza giustizia, è l'epitaffio sulla tomba che custodisce le spoglie traslate dal cimitero del Verano il 1 ottobre 2025. Un'idea di carità del tutto originale, perché non basata sull'elemosina o sull'assistenzialismo, ma improntata al fare rete per garantire primariamente giustizia sociale. Centri di ascolto, case alloggio e l'emporio della solidarietà sono tutte iniziative che portano la sua firma, un impegno il suo che non conosceva soste, per il quale non si perdeva mai d'animo. Da Roma, Rita Salerno.
1: Ed ora a Napoli, in festa, si è sciolto oggi il sangue di San Gennaro. Paolo Fucili.
10: Il sangue è sciolto.
11: La commozione si trasforma in applauso. Il sangue liquefatto di San Gennaro oscilla su e giù dentro l'ampolla che lo custodisce. È l'atteso prodigio avvenuto ancora oggi, 19 settembre, festa del santo patrono di Napoli. Occasione per l'arcivescovo cardinal Domenico Battaglia di chiedere una strana grazia, dice lui stesso, a San Gennaro.
12: Quando torneremo qui il prossimo anno, fa che l'unico sangue di cui dovremmo parlare sia il tuo.
11: Il riferimento è all'Ucraina, la Palestina e tante altre terre ferite, ma anche la camorra, scandisce il cardinale, è una guerra. E siccome nella camorra non c'è niente di religioso,
12: puoi accendere 100 candele a San Gennaro. Se spegni la vita di tuo fratello, quelle candele non fanno luce.
11: Paolo Fucili, linea allo studio.
1: Torniamo all'estero. Vari gruppi di estrema destra si sono riuniti nei Paesi Bassi, all'Aia, per una marcia contro le politiche sull'immigrazione e sull'asilo messe in campo dall'Unione Europea. Ci sono stati anche momenti di tensione con gli agenti che erano schierati in strada in assetto antisommossa. La Casa Bianca ha iniziato a attuare questa mattina il bando contro alcuni media annunciato ieri da Trump. A un giornalista e a un fotografo di MS Now è stato negato l'accesso all'area della Casa Bianca al loro arrivo. Il provvedimento sarà applicato, aveva annunciato Trump, anche alla CNN e a Politico. L'editore del New York Times intanto scrive: Trump è il presidente americano più ostile alla stampa. Ed ora il mondo dello sport che saluta Sandro Mazzola, morto a Milano all'età di 83 anni lunedì pomeriggio. A Milano i funerali della bandiera interista e della nazionale. Federico Plotti.
13: Una leggenda dell'Inter e del calcio italiano, Sandro Mazzola si è spento all'età di 83 anni. Gentleman in campo e fuori, simbolo di classe, stile e passione per questo sport. Esempio prezioso per i giovani campioni che si sono affacciati a questo mondo dopo di lui. Nella sua carriera ha vestito una sola maglia, quella nerazzurra dell'Inter. 17 stagioni in cui ha vinto tutto, 4 scudetti, 2 coppe dei campioni, 2 coppe intercontinentali, un titolo di capocannoniere in Serie A. E poi la nazionale con cui ha conquistato gli europei 1968 ed è stato protagonista anche della celebre staffetta con Gianni Rivera nella semifinale mondiale del 1970 vinta contro la Germania Ovest per 4-3. Figlio d'arte, il padre Valentino era capitano del Grande Torino, quella squadra imbattibile cancellata da un incidente aereo sulla collina di Superga il 4 maggio del 1949. È stato anche uno dei firmatari dell'atto di costituzione dell'Associazione Italiana Calciatori, minuto di raccoglimento in tutte le partite che si disputeranno in questo fine settimana. Federico Plotti, linea allo studio.
1: A partire naturalmente dall'incontro in corso all'Olimpico in vetta alla classifica tra la Roma e appunto la sua Inter. Nella MotoGP Martin ha vinto la sprint di Spielberg davanti a Marc Marquez. Vi ricordo che questa edizione del GR è disponibile per essere riascoltata sulla app Play 2000 che potete naturalmente prendere sugli store in modo gratuito. Daniele Izzi ha curato la parte tecnica, grazie per averci seguito e a tutti l'augurio di una buona serata.
14: Radio Ascoli.

Almeno questa sera, la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: Dal 18 al 20 settembre ti aspettiamo al Campo Squarcia di Ascoli Piceno per vivere insieme le emozioni del salto ostacoli con la quarta edizione del concorso ippico Città di Ascoli. Novità dell'anno, il nostro nazionale A 6 stelle ospiterà una tappa dell'Italian Champions Tour. L'ingresso è libero e gratuito. Non mancare. Per informazioni visita il sito concorsoippicocittadiascoli.it. Main sponsor Panichi SRL.
1: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento, e poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
0: Il programma quotidiano che dà voce al territorio. Realtà locali. Interviste ed approfondimenti. Da lunedì al sabato alle 12.15, alle 14.15 e alle 18.30. Radio Ascoli. Diamo voce alla comunità. Radio Ascoli Weekend. I grandi successi del fine settimana.

cyborg, ma se ho questa paura sono ancora salvo.

Questa è Radio Ascoli.

0: realtà locali Ecclesia, per dare voce alla comunità cristiana. Interviste e approfondimenti su argomenti di attualità della Chiesa locale. Per contatti ecclesia@radioascoli.it.
1: Bentrovati dalla redazione e da Stefania Mistichelli. Si avvicina la festa di San Francesco d'Assisi nell'ottavo centenario della morte, che cadrà il prossimo 4 ottobre. Tanti gli eventi, le manifestazioni, gli appuntamenti organizzati dalla diocesi di Ascoli. Cominciamo a parlarne con il primo ospite di oggi, padre Danilo Marinelli, superiore del convento di San Francesco, e a lui chiedo un po' di introdurci agli appuntamenti organizzati in preparazione alla festa.
2: Sì, in questo anno centenario della morte di San Francesco, 1226-2026, ottavo centenario della morte, abbiamo organizzato una serie di eventi di diverso tipo. Inizieremo il 24 settembre con una novena di preparazione alla festa di San Francesco, che sarà la prossima domenica 4 ottobre, il prossimo 4 ottobre di domenica. Novena di preparazione che verrà predicata qui nella chiesa di San Francesco alle ore 18, alla messa delle ore 18, da padre Giancarlo Corsini, frate francescano conventuale, francescanista esperto e molto bravo. Durante la novena di preparazione ci sarà anche la possibilità per coloro che partecipano di ottenere l'indulgenza plenaria che il Papa Leone XIV in questo anno giubilare di San Francesco ha concesso a tutti coloro che parteciperanno ai riti giubilari visitando una chiesa francescana. E ovviamente ogni giorno faremo tutte le preghiere previste per ottenere l'indulgenza plenaria. Il 3 ottobre, giorno del transito della morte di San Francesco, sarà un giorno particolarmente ricco. Alle ore 18 celebreremo i Vespri Solenni nel ricordo del transito di San Francesco d'Assisi, il ricordo della sua morte terrena e la nascita al cielo. Ma prima, alle ore 16, nella nostra chiesa di San Francesco, ci sarà una tavola rotonda molto interessante che fornirà spunti molto utili. Gli invitati a relazionare nella tavola rotonda saranno padre Giancarlo Corsini, che tratterà il tema del francescanesimo nella città, il professor Stefano Papetti, che conosciamo tutti molto bene, che tratterà il tema San Francesco nell'arte da Cimabue a Caravaggio, l'architetto Valerio Borzacchini, il quale si soffermerà sulla città di Ascoli e gli insediamenti degli ordini religiosi, il caso della chiesa di San Francesco tra religiosità ed architettura. Ed infine la relazione del dottor Davide Borzacchini, restauratore, che ha curato i restauri della chiesa di San Francesco, che si dedicherà proprio al tema della chiesa di San Francesco, degrado e lavori di restauri, un gioiello storico-artistico recuperato. E poi il 4 ottobre, domenica, il giorno della festa, nel pomeriggio alle ore 18 ci sarà la messa solenne presieduta dal vescovo Monsignor Giampiero Palmieri, alla presenza come al solito delle autorità civili e militari, e verranno benedetti i lavori di restauro appena terminati. Poi avremo dal giorno 25 di settembre fino al giorno 1 di ottobre una mostra interessante che sarà esposta presso la Sala Cola della Matrice nel chiostro di San Francesco, che sarà aperta tutti i giorni. E poi il 29 settembre, in concomitanza con l'inizio della scuola avvenuto da pochi giorni, il pellegrinaggio della Perfetta Letizia. Dalle 10 si partirà da Piazza Arringo con i ragazzi delle scuole superiori, accompagnati da padre Giancarlo, e visiteranno la chiesa di San Francesco e anche la mostra di San Francesco in Sala Cola. Ecco, questo a grandi linee è il programma dei festeggiamenti di San Francesco.
1: Accanto al programma della festa di San Francesco d'Assisi c'è un'altra iniziativa importante, quella dei cammini francescani nel Piceno, alla riscoperta dei luoghi di Francesco nell'ottavo centenario della morte, un'iniziativa promossa, organizzata proprio da padre Giancarlo Corsini, che ringrazio per essere con noi qui presente in studio. Allora, padre Giancarlo, volevo chiederle il perché dell'iniziativa, perché è tanto importante ripercorrere questi luoghi?
3: Perché è uno dei cammini più articolati. Subito dopo il concilio di il Concilio Lateranense, nel 1215 Francesco parte da Assisi e si dirige verso Ascoli, e in questo cammino di avvicinamento ad Ascoli incontriamo dei luoghi dove lui sosta e dove subito vengono lasciati i frati, perché sono conventi di fondazione del 1215, quindi hanno una particolare importanza. Certamente il convento di Venarotta, che adesso è accanto al cimitero, poi il luogo di Poggio Canoso, poi Ascoli Piceno, la famosa predicazione dove raccoglie una copiosa messe di 30 giovani che chiedono l'abito dell'ordine. E il primo insediamento che abbiamo è a San Lorenzo, sul Colle San Marco, dove adesso ci sono solo i ruderi dell'antico convento, accanto, poco distante dalla grotta del Beato Corrado. E poi il cammino continua, perché dopo Ascoli noi incontriamo Francesco a San Francesco delle Fratte, è un luogo tra Monte di Nove e Montalto, che poi è un convento prezioso perché è il convento di del noviziato di Sisto V. Da lì noi sappiamo che Francesco va a San Francesco al Gallo, che è un antico convento vicino a San Bernardino, tra Castignano e Offida, dove tra l'altro fece il noviziato anche il Beato Corrado da Offida. Quindi è un luogo importante anche come memoria, ma anche di questo esistono solo dei ruderi. E di lì poi lo troviamo a Acquaviva Picena, che è l'ultimo convento di fondazione in quel periodo. Poi, dalla cronologia più o meno attendibile, perché è difficile raggiungerla, noi sappiamo che Francesco sale e va verso Numana, dove incontra il vescovo, e poi si interna e va verso Orciano, dove passa il Natale nel monastero di Monte Maggiore con le Benedettine. Scende e fonda il convento di San Francesco in Rovereto, vicino a Saltara, e di lì continua il cammino. Non ritorna ad Assisi passando per il Ducato di Urbino, perché c'era della guerra, e va verso la Valle del Marecchia e dovrebbe fondare, dico dovrebbe, il convento di Saludecio, che dipenderà poi dal convento di Urbino. Questo è un po', direi, i cammini. E naturalmente è un viaggio splendido, perché è un viaggio dove fondazione e evangelizzazione si incontrano, e questo mi sembra una cosa bella. I frati evangelizzano, ma poi rimangono come presenza per dare continuità a questo messaggio che in qualche modo ha segnato il territorio.
1: Grazie per questo bellissimo excursus, padre Giancarlo Corsini. Sarà dunque bellissimo ripercorrere queste tappe a partire dal 20 settembre. Tutte le informazioni sono sul sito della diocesi di Ascoli e lì vi rimandiamo. Invece, padre Giancarlo, volevo chiederle di raccontarci un po' proprio ciò che si festeggia, no? La morte di San Francesco d'Assisi, di raccontarci cosa raccontano le cronache su questo.
3: I biografi raccontano in due modi diversi la morte. La biografia ufficiale del Celano e di Bonaventura raccontano la morte del santo, quindi celebrando davvero la santità di Francesco anche morente, con i gesti che compie, che sono davvero molto belli, il canto, il pane spezzato nel ricordo della cena del Signore, e poi nudo sulla terra nuda, e il guardiano che gli consegna la tonaca e che gli dice: questa non è tua, e lui è felice perché è fedele fino alla morte a sorella Povertà. Poi la morte. Ma le biografie non ufficiali, i ricordi dei compagni, hanno una intensità e una densità umana molto bella. Perché Francesco, quando giunge alla Porzioncola, dice a, chiama Leone e gli dice: ma io penso che sorella Jacopa, che poi è Jacopa dei Sette Soli, la nobildonna romana, e avrebbe piacere di essere presente alla morte, alla mia morte. Gli scriviamo una lettera. Francesco detta la lettera e dice: se vuoi vedermi prima della mia morte, vieni prima di sabato e porta con te il panno di cilicio per avvolgere il corpo, le candele per il funerale. E poi dice: se vuoi farmi piacere, portami quei dolcetti che tu mi facevi quando venivo a Roma, i mostaccioli. Un uomo che muore in maniera umanissima, che dice: io ho voglia di mangiare un dolcetto. Un uomo che dice: io sarei contento di avere accanto Jacopa, con la quale ho condiviso la ricerca del Signore, la lode e l'esperienza cristiana, e mi piacerebbe che fosse lei a tenermi la mano quando muoio. Pensate che bello, un santo umanissimo e liberissimo anche nella sua morte. Credo che sia il manifesto di un uomo, di un umanesimo nuovo di cui abbiamo tanto bisogno.
1: Grazie mille padre Giancarlo Corsini, non poteva esserci invito migliore del suo racconto a partecipare appunto a tutti gli appuntamenti previsti per la festa di San Francesco d'Assisi, che sono tutti, lo ripetiamo, sul sito della diocesi di Ascoli. Io mi fermo qui, grazie per l'ascolto, potete recuperare la puntata su radioascoli.it.
0: Realtà locali Ecclesia, per dare voce alla comunità cristiana. Interviste e approfondimenti su argomenti di attualità della Chiesa locale. Per contatti ecclesia@radioascoli.it. Puoi riascoltare questo programma sul sito radioascoli.it. L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta il sito www.cip.it.

che nome dai ad un sogno? Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercarsi

lasciami, lasciami. Prendimi, prendimi, prendimi.

0: Radio Ascoli.
1: Upside down on our mind.

0: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta il sito www.cip.it.
2: Radio Ascoli.

Domenica, cuore della comunità. Riflessione sul Vangelo a cura di Suor Maria Sofia Ghitai, badessa del monastero di Sant'Onofrio ad Ascoli Piceno. Su Radio Ascoli, ogni domenica, alle ore 7 e alle ore 9:30.

Questa è Radio Ascoli.

riesco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: Radio Ascoli Weekend, i grandi successi del fine settimana.
1: L'anima sta sotto i piedi, però ci ho camminato tanto. Adesso è meglio se ti siedi.

0: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.
1: Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.

Ascoli Weekend.

dicono che c'è un tempo per seminare e uno che hai voglia ad aspettare. Un tempo sognato che viene di notte e un altro di giorno teso come un lino a sventolare. C'è un tempo annegato e uno segreto, un tempo distante che è roba degli altri. Un momento che era meglio partire e quella volta che noi due era meglio parlarci. C'è un tempo perfetto.

0: se non ci avranno nemmeno avvisato.
1: Radio Ascoli Weekend, i grandi successi del fine settimana.

0: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta il sito www.cip.it.
1: Il giovedì a Radio Ascoli non è mai banale,
2: soprattutto quando arrivano loro, ospiti veri, voci che contano.
1: Al circolo del giovedì ogni volta si cambia prospettiva,
2: un tema diverso e zero noia.
1: Attualità, cultura, storie del territorio per 60 minuti di scoperte.
2: Il circolo del giovedì. Temi al centro dell'arena con Alberto, Armando e Tonino.
1: Su Radio Ascoli ogni giovedì alle 18:45.
3: Radio Ascoli Night.

voce, eccola qua. Come mi è venuta, a chi osa? Le mie canzoni nascono da sole. Vengono fuori già con le parole.

0: Dal 18 al 20 settembre ti aspettiamo al Campo Squarcia di Ascoli Piceno per vivere insieme le emozioni del salto ostacoli con la quarta edizione del concorso ippico Città di Ascoli. Novità dell'anno, il nostro nazionale A 6 stelle ospiterà una tappa dell'Italian Champions Tour. L'ingresso è libero e gratuito. Non mancare. Per informazioni visita il sito concorsoippicocittadiascoli.it. Main sponsor Panichi SRL.
1: Domenica, cuore della comunità. Riflessione sul Vangelo a cura di Suor Maria Sofia Ghitai, badessa del monastero di Sant'Onofrio ad Ascoli Piceno. Su Radio Ascoli, ogni domenica, alle ore 7 e alle ore 9:30.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu, le balene volare lassù.
1: Radio Ascoli Weekend, i grandi successi del fine settimana.

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica, oh.

tardi, non sarà tardi più, non è più tardi ora, non sarà tardi più, non è più tardi ora, sarà tardi

0: Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.
1: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robo, un lottatore.

Domenica, cuore della comunità. Riflessione sul Vangelo a cura di Suor Maria Sofia Ghitai, badessa del monastero di Sant'Onofrio ad Ascoli Piceno. Su Radio Ascoli, ogni domenica, alle ore 7 e alle ore 9:30.